proteggerci dai sassi, a difenderci dagli altri, a lasciarci i nostri spazi, a toccare con un dito questo cielo che spalanca l'infinito. Quante volte ci ha deluso e quante volte ci ha

0: e anche Sprite. Pensate, la Sprite è stata creata nel 1959 in Germania e Sprite deriva dall'inglese e significa letteralmente spirito o folletto. Adesso, grazie allo speciale 2 più 1 gratis, ogni lattina di Sprite viene solo 70 centesimi. E poi stamattina svegliamoci e assapoliamo un buon yogurt greco, che mangiarlo fa bene alla pelle perché apporta proteine ad alto valore biologico, zinco e probiotici che stimolano il rinnovamento cellulare, proteggono la barriera cutanea e promuovono un colorito luminoso. Grazie allo speciale 2 più 1 gratis, ogni confezione di yogurt greco Wellness in gusti assortiti viene solo 63 centesimi.
1: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Ancora insieme in diretta su Fanny FM, Marta Amato con voi in questo mercoledì 10 giugno per addolcire il palato con pesche, veri tesori di bellezza e salute.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
0: Alcuni studi mostrano che i composti presenti nella pesca possono migliorare la capacità della pelle

0: di trattenere l'umidità. In questo modo si ha un miglioramento della struttura della pelle, perché è più idratata, quindi elastica e giovane. Non perdiamo la possibilità di consumare le pesche fra giugno e agosto. Adesso le pesche tabacchiera vi aspettano al banco frutta e verdura di Penny.
1: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: la città su Penny FM, sfogliamo insieme il volantino di Penny.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Troviamo il tonno all'olio d'oliva Gran Mare, che pensate fa molto bene alle ossa perché è fonte naturale di vitamina D e fosforo, due elementi fondamentali per l'assorbimento del calcio e per la salute dello scheletro. Adesso la confezione da 12 pezzi di tonno all'olio d'oliva Gran Mare viene solo 7,99 euro, avendo anche vinto il miglior prezzo dell'anno Penny. E poi finiamo il nostro pranzo con una fetta di melone, un frutto perfetto a giugno che fa molto bene ai capelli perché è ricco di vitamine, beta carotene e sali minerali che nutrono i follicoli, stimolano la produzione di cheratina e mantengono il cuoio capelluto idratato. Adesso il melone retato da Penny viene solo 1,79 euro.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi in questo mercoledì 10 giugno. Giugno significa una cosa sola: mondiali.
1: I mondiali di calcio, su Penny FM.
0: È iniziato il countdown per iniziare questo torneo e scoprire chi prenderà il posto dell'Argentina, campione in carica. La Francia sicuramente alla ricerca di rivincita dopo aver perso la finale nel 2022. E se Spagna e Inghilterra puntano ad aggiungere una seconda stella alle loro maglie, il Portogallo e i Paesi Bassi vogliono conquistarne la prima. I mondiali inizieranno domani e si concluderanno il 19 luglio e per la prima volta saranno ospitati da tre paesi: Stati Uniti d'America, Canada e Messico. Proprio quest'ultimo darà il via al torneo in casa contro il Sudafrica all'Estadio Azteca. Il calcio d'inizio è previsto per le 21 ora italiana.
1: I mondiali di calcio su Penny FM.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Scopriamo insieme lo speciale poke di Penny. Qui troviamo il tofu al naturale che fa molto bene al fegato perché è fonte di proteine vegetali leggere che non sovraccaricano l'organo ed è naturalmente privo di colesterolo. Adesso il tofu al naturale viene solo 1,25 euro. Per condirlo scegliamo anche i semi di sesamo. Fanno molto bene alla vista, contengono zinco, vitamina E e potenti antiossidanti che proteggono i tessuti oculari dall'invecchiamento. I semi di sesamo a marchio Amonatura vengono solo 1,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.
1: Lo scavventura sentimentale, nati in un angolo della città.

0: Cesare Cremonini, ragazze facili su Penny FM.
1: Penny, freschezza, qualità e risparmio.
0: Le 8:48 minuti che scoccano in questo istante, Marta Amato con voi per fare colazione insieme con un buon caffè. Sentiamo in questo sondaggio di Tommaso Stabilini cosa rappresenta per voi il caffè.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Quando bevi il caffè?
4: Tutte le mattine, dopo pranzo e la sera.
3: Cosa rappresenta per te il caffè?
4: È fondamentale, mi dà molta energia e mi piace liscio o a volte macchiato, anche dopo pranzo macchiato.
3: Qualche occasione particolare della giornata a parte la mattina?
4: Beh sì, ci sono giorni in cui lo bevo anche 3-4 volte al pomeriggio, sì, è necessario.
3: Cosa rappresenta in una parola il caffè?
4: Energia e... a volte letteralmente vita.
0: E se anche per voi il caffè rappresenta tutto questo, allora provate Kimbo macinato fresco. È l'ideale se amate il classico espresso napoletano, un caffè dal gusto forte, corposo e con una tostatura scura che sprigiona un aroma intenso. È perfetto quando desideriamo una bevanda decisa con note di cioccolato extra fondente e spezie. Adesso il caffè macinato fresco Kimbo, scontato del 20%, viene solo 3,85 euro.
1: Freschezza, qualità

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

0: cotte che trovi solo da Penny.
1: Adesso parliamo dello speciale salva spesa, perché ci aspetta il cornetto classico, perfetto per dare il benvenuto all'estate. Pensate, il cornetto è il simbolo di tutte le mie estati da quando ero piccola, anche quando ero adolescente. Infatti, con il cornetto ho dato appuntamento a un ragazzo, e era il ragazzo che mi piaceva molto, e lì ci siamo dati il primo bacio. Adesso il cornetto classico al cioccolato Agida, confezione da 6 pezzi, viene solo 4,19 euro. E se vogliamo fare una super colazione, allora ci aspetta caffè, crema e gusto Forte Lavazza. Pensate, il caffè è perfetto quando vogliamo rafforzare la memoria, grazie all'azione della caffeina e anche dei polifenoli che stimolano il sistema nervoso centrale e proteggono le cellule cerebrali. Adesso la confezione da 4 pezzi di caffè, crema e gusto Forte Lavazza, in quantità limitata, viene solo 12,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi in questo mercoledì 10 giugno. Stamattina ci svegliamo con caffè e convenienza. Da Penny vi aspetta il concorso da favola Paga Penny, giugno col carburante. Con 35 euro di spesa potrete essere uno dei 5 fortunati a vincere 1000 euro in carburante. Mi raccomando, più spese fate, più possibilità avrete di vincere. Parlando sempre di convenienza, non perdete lo speciale di questa settimana, 2+1 gratis, buoni acquisti. Adesso si riparte con la musica. Arrivano i Gold di Penny FM, Sting, Englishman in New York.

0: 5 minuti dopo le 9 parliamo delle offerte d'estate.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Eh sì, l'estate avanza e anche il caldo, ecco perché adesso trovate il ventilatore a piantana. Il movimento dell'aria crea un'immediata sensazione di benessere senza abbassare la temperatura della stanza. Inoltre comporta consumi energetici molto ridotti rispetto ai condizionatori. Infatti il ventilatore Box Fan adesso viene solo 19,99 euro. E poi per quando andiamo al mare con i nostri bimbi non dimentichiamo la corda per saltare. Saltarla è un'attività eccellente per i bambini perché unisce il divertimento a un allenamento fisico completo. L'esercizio stimola lo sviluppo motorio, migliora la coordinazione e l'equilibrio, rafforza le ossa e favorisce anche la concentrazione. Adesso la corda da salto viene solo 5,99 euro.
1: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Private Label, i marchi propri di Penny.
1: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi in questo mercoledì 10 giugno. Se vi siete appena svegliati e state cercando qualcosa per la colazione da Penny, allora non facciamo mancare il burro. Sentiamo come lo utilizzano i nostri clienti.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Io il burro lo uso la mattina quando faccio colazione, lo metto sulle fette biscottate e poi un filo di marmellata, lo uso moltissimo sulle tartine, specialmente quelle con il salmone affumicato, e lo uso anche un po' per mantecare i risotti o dare un po' più di cremosità ai sughi. Poi insomma il burro sta sempre bene e quindi sì, lo uso abbastanza effettivamente.
1: Pane, burro e marmellata, un classico intramontabile che si basa su un perfetto equilibrio di sapori e consistenze. Il pane offre una base croccante, il burro apporta una componente grassa, cremosa e scioglievole che avvolge il palato, e la marmellata fornisce la dolcezza e l'acidità, creando un contrasto netto ma armonioso. Inoltre aggiungere una componente lipidica come il burro, ricco di vitamina A e vitamina D, ai carboidrati del pane e agli zuccheri della marmellata, rallenta l'assorbimento degli zuccheri, contribuendo a stabilizzare l'indice glicemico della colazione. Adesso da Penny vi aspetta il burro del nostro marchio Valbontà.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Adesso vi parlo del riso per risotto Scotti, che ha vinto il riconoscimento miglior prezzo dell'anno Penny. Mangiare riso fa bene alla mente perché fornisce carboidrati che sono il carburante principale del cervello. Contiene vitamine del gruppo B che migliorano la concentrazione e anche la memoria. Adesso il riso per risotto Scotti da un chilo viene solo 1,49 euro. Adesso che abbiamo il riso, prepariamo l'insalata di riso e partiamo per il nostro viaggio con il concorso Corso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese, giugno col pieno di carburante. Facendo la spesa con Penny, almeno 35 euro di spesa con Penny Card, potrete vincere 1000 euro in gift card da utilizzare per il carburante. Mi raccomando, più spese fate, più possibilità avrete di vincere.
0: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Danny Ocean, Volare su Penny FM, eccoci insieme, Marta Amato con voi in questo mercoledì 10 giugno. È il momento delle nostre rubriche. Ascoltiamo Penny Fan di Tommaso Stabilini.
1: Penny Fan, un programma di notizie curiose e divertenti, incredibili ma vere, realizzato da... ma è sempre lo stesso.
2: Cioè, neanche con la sicurezza siamo riusciti a tenerlo fuori dagli studi. Che bello, come sono felice. Nuova puntata di Penny Fan con Tommaso Stabilini e il signore qui con noi. Ecco le notizie più curiose della settimana.
3: Grazie a tutti, ai costumisti, il trucco e parrucco, il corpo di ballo e i tecnici delle luci.
2: Cioè, oggi si parte dai saluti?
3: Alla banda, i coreografi, l'orchestra e il direttore d'orchestra.
2: Non possiamo legarlo da qualche parte?
3: E grazie dei fiori, soprattutto.
2: Da leggo.it Cremona, un uomo abbona per scherzo l'amico al fumetto di Paperino. È stato denunciato e condannato, dopo 9 anni di processi, a 13 mesi di lavori di pubblica utilità. Da today.it, in Giappone, un 38enne di nome Akihiko Kondo ha deciso di sposare un ologramma. Lo sposo, la mia famiglia non è voluta venire alle nozze.
3: Grazie alla regia, ai tecnici del suono e a Filippo, che insieme al mio portinaio di casa mi ha sostenuto sin dall'inizio.
2: Ancora con sti ringraziamenti, ma poi chi è sta gente?
3: Grazie mamma!
2: Niente, un programma di pazzi. Dalla Gazzetta di Modena, perde una partita di bocce e si mena con 2 anziani, la furia di un 32enne che poi aggredisce i carabinieri che lo arrestano e lo portano in caserma. Da fanpage.it, la Ferrari vieta per sempre l'acquisto di nuove vetture a Justin Bieber, dopo aver dimenticato, ridipinto e rivenduto la sua. Tutti atteggiamenti che non sono andati giù alla casa di Maranello.
3: Grazie al pubblico meraviglioso e al direttore di rete, a tutti coloro che hanno creduto in questo progetto, a mio zio Antonio, che ho sentito anche ieri sera. Ah, sono così emozionato.
2: Quando finirà questo programma mi prendo un anno di vacanza, giuro. Termina finalmente, grazie al cielo, un'altra puntata del Penny Fan da Tommaso Stabilini. È tutto, ci sentiamo la prossima di settimana. Vi prego, fatemi andar via, vi prego.
3: Grazie a tutti, è stata una bellissima edizione. Ci sentiamo l'anno prossimo.
1: Penny Fan, tutto un altro programma.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Prepariamo un buon tramezzino a metà mattinata. Allora iniziamo a condirlo con la provola in acqua, le specialità cuor di terra. Pensate, è importante per la salute delle ossa, per il supporto muscolare e anche per l'energia immediata. Adesso, grazie alla vostra Penny Card, la provola in acqua, le specialità cuor di terra affumicata l'avrete con il 20% di sconto e viene solo 1,99 euro. Oltre alla provola, nel nostro tramezzino aggiungiamo anche l'insalata, che fa bene alla pelle grazie alla concentrazione di acqua, vitamine e antiossidanti che idratano l'organismo, stimolano la produzione di collagene e proteggono dai danni dei radicali liberi. Adesso l'insalata mista, grazie allo speciale 2 più 1 gratis, ogni confezione viene solo 66 centesimi.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Ermal Meta ferma gli orologi su Penny FM. Parliamo adesso dello speciale 2 più 1 gratis.
1: Gli speciali di Penny.
0: Ancora buoni acquisti da Marta Amato, con voi in diretta nello speciale 2 più 1 gratis. Trovate anche tanti prodotti per i nostri amici a quattro zampe, ma prima sentiamo che rapporto avete con loro.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Allora, ho un rapporto bellissimo, ci gioco tantissimo quando ho tempo, e è un giocherellone perché è un gatto e fa gli scherzi a tutti in casa.
4: Ma ci gioco appena arriva a casa, mi fanno un sacco di feste e sono eccezionali, sono veramente molto carini, molto, sembrano quasi umani a volte.
5: Il cane è un cane di famiglia, è un'altra persona, non è più un cane.
0: Concordo in pieno, perché i nostri amici a quattro zampe fanno parte della famiglia, perché sanno esserci vicino quando abbiamo bisogno di loro, e noi dobbiamo fare lo stesso proprio con loro. Adesso ho trovato gli stick per cani, che sono barrette masticabili progettate principalmente per migliorare l'igiene orale, ridurre lo stress e fungere da premio durante l'addestramento. Adesso, grazie allo speciale 2 più 1 gratis, ogni confezione di stick per cani l'Allegra Compagnia viene solo 66 centesimi.
1: Gli speciali di Penny.

0: I Rio, niente da dire su Panni FM, parliamo dello speciale salva spesa.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Trovate la birra Moretti che si abbina benissimo a taglieri di salumi perché la frizzantezza bilancia l'untuosità, oppure a formaggio a media stagionatura, il finale amaro in questo caso pulisce la bocca, ma anche ad arrosticini di pecora perché rinfresca il palato tra un boccone e l'altro. Adesso la birra Moretti, confezione da 3 pezzi, viene solo 1,99 euro. Nello speciale salva spesa trovate anche l'olio farchioni velato, una novità, e si chiama così perché subisce una speciale filtrazione leggera che mantiene nell'olio una leggera opacità e delle microparticelle di polpa di oliva in sospensione, conferendogli un aspetto visivo velato. Adesso l'olio extravergine d'oliva farchioni velato viene solo 5,99 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Glide su Penny FM. Su queste note siamo arrivati alla fine del programma di oggi, ma prima di salutarci vi ricordo che da Penny vi aspetta il concorso Da Favola Paga Penny. Giugno col carburante, con almeno 35 euro di spesa potrete essere uno dei 5 fortunati e vincere 1000 euro in carburante. Mi raccomando, più spese fate, più possibilità avrete di vincere. Grazie per essere stati in mia compagnia. Buona spesa e buona giornata da Marta Amato. Ciao!

0: Belli insieme Mix. Belli insieme Mix. I consigli dei nostri speaker.
1: Disco Sound. I vinili di Belli FM. Di Tommaso Stabilini.
2: Bentornati a Disco Sound, rubrica dove riascoltiamo i primi vinili dei grandi della musica con alcune curiosità. Oggi sul giradischi di Penny FM mettiamo il primo album del Blasco, il rocker di Zocca, Vasco Rossi.
3: Silvia, fai presto, che sono le 8, se non ti muovi fai tardi lo stesso.
2: Vasco Rossi nasce a Zocca, provincia di Modena, il 7 febbraio 1952. La madre lo iscrive a scuola di musica e nel 65 ottiene il primo riconoscimento, l'Usignolo d'Oro. Arrivano gli anni 70, le radio libere, fonda Punto Radio e conosce Gaetano Curreri, che lo spinge a incidere i primi singoli. Un cantautore? Vasco si definiva più un cantastorie all'inizio della sua carriera.
4: E io sono un fotografo, capito, della canzone, cioè sono uno più che racconta delle situazioni o racconta dei personaggi, capito, proprio come se fosse fotografie. Poi c'è anche un'altra differenza dei cantautori. Cerchiamo, capito, di fare anche della musica, cioè di portare avanti un po' anche il discorso musicale, oltre che quello dei testi. Ecco, mi definirei più cantastorie, capito? È meno da impegno, forse da meno responsabilità.
3: Non è un segreto, dai, lo sanno tutti.
2: Nel 78 esce Ma cosa vuoi che sia una canzone, il primo 33 giri che sul lato A aveva La nostra relazione e Poi mi parli di una vita insieme, Silvia e Tu che dormivi piano. Poche copie, circa 20.000, distribuite in Emilia Romagna e Lombardia con il passaparola e le radio libere. Silvia, considerata una delle sue canzoni più poetiche, si rifà a una giovane di Zocca che Vasco vedeva crescere.
3: Jenny non vuol più parlare, non vuol più giocare.
2: Sul lato B, Jenny è pazza, Ambarabacci Coccò ed Il tempo crea eroi e Ciao, strumentale. Jenny è pazza, primo singolo in assoluto uscito nel 77, si chiamava solo Jenny all'inizio e nell'intro aveva una chitarra acustica al posto del pianoforte. Nell'album ci sono anche i futuri stadio, tra cui Gaetano Curreri.
3: Tu continui ad invecchiare cordialmente, sì, cordialmente.
2: La copertina azzurra con una matita temperata che diventa la tastiera di una chitarra, la scritta Vasco Rossi e il titolo in virgolettato. Curiosità? Sul retro della copertina Gaetano Curreri si firma come Beethoven, detto Bito, citato all'inizio di Ambarabacci Coccò. Al prossimo vinile!
5: Limitatamente minimamente, eh!
6: Vai col pianino, si so!
1: Disco Sound. I vinili di Penny FM. Di Tommaso Stabilini.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Torna il concorso da favola Paga Penny. A maggio abbiamo già avuto i vincitori nei negozi di Mottola, Borgo Mozzano e Lodi, ad esempio. Adesso è la volta di giugno con il pieno di carburante. Con 35 euro di spesa potrete essere uno dei 5 fortunati e vincere 1000 euro in gift card da utilizzare per il carburante. L'iniziativa è valida solo con la Penny Card e più spese fate, più possibilità avrete di vincere. Una volta fatto il pieno, partiamo alla volta dei posti paradisiaci e durante il tragitto rigeneriamoci con un pranzo al sacco come le polpette di riso, importante per fare il pieno di energia ma senza lasciare sonnolenza, così da potersi rimettere alla guida. Il riso scatti ha ottenuto il riconoscimento miglior prezzo dell'anno Penny e viene solo 1,49 euro.
0: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Gli speciali di Fanny.
1: L'acqua è importantissima per la salute del corpo. Ad esempio, un'idratazione corretta garantisce la pelle luminosa ed elastica. L'acqua ci aiuta a mantenere il volume sanguigno stabile, consentendo al cuore di lavorare in modo efficiente. Una corretta idratazione dà una mano anche ai reni. Beviamo, soprattutto nella stagione calda, 2 litri d'acqua ogni giorno. Da Fanny vi aspetta un 2 più 1 gratis anche sull'acqua frizzante Sant'Anna, ideale per l'uso quotidiano, da assaporare a temperatura ambiente o più fresca, lasciandola riposare in frigo prima di berla. Acqua frizzante Sant'Anna, in pacchi da 6 bottiglie con un 2 più 1 gratis. Un pezzo vostro a 2,16 euro.
0: Gli speciali di Fanny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Grazie alla vostra PennyCard avrete lo sconto del 20% sulla provola in acqua. Con questo metodo di conservazione il formaggio mantiene intatta la sua fragranza ed evita di seccarsi, risultando corposo e perfetto per sciogliersi in cottura. La provola in acqua, le specialità cuor di terra, viene solo 1,99 euro. Utilizziamola per preparare una torta salata con gli spinaci che, grazie al mix di vitamine e carotenoidi, favoriscono una pelle sana e luminosa. Grazie all'offerta 2 più 1 gratis, ogni confezione di spinacino viene solo 66 centesimi.
0: Penny, la primavera, nel carrello.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: i marchi propri di Penny.
1: In particolar modo in questo periodo dell'anno, la mozzarella è un formaggio che spesso e volentieri troviamo sulla tavola. Fresco, nutriente, si presta a rendere un toast più morbido, ma è universale come ingrediente per mille ricette, anche la pizza. E voi la mozzarella come la portate in tavola?
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Poi il pomodoro, no? La caprese, vero? Altrimenti la uso anche per le lasagne, per altri piatti, diciamo.
4: Anche cruda spesso e volentieri, sì sì. O se no faccio la carne alla pizzaiola.
5: Voglio sentirne il gusto, quindi io la mangio natur. Mi piace bianca, mi piace assaporarne tutto il gusto originale.
6: Una caprese famosa con i pomodorini. Sono fatta cotta in carrozza, la famosa mozzarella in carrozza.
1: Mozzarella di sapore di cascina in una confezione da 4 pezzi. Scontata a 2,69 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Una ricettina veloce per la vostra estate, eccola qua: insalata tonno e avocado. Ingredienti: tonno, avocado, cetriolo, succo di lime e semi di sesamo, questi sono anche facoltativi. Preparazione: beh, tagliamo tutto a cubetti, condiamo con lime, olio e un pizzico di sale. Per un pasto completo, leggero, estivo, possiamo anche abbinare il tonno a delle verdure fresche, a una fonte di carboidrati come il pane integrale, la pasta fredda o il couscous, e un frutto di stagione. In questo modo otteniamo un pranzo o una cena, perché no, equilibrata, in meno di 15 minuti. La Penny, tonno all'olio di oliva Gran Mare, maxi formato da 12 lattine, miglior prezzo dell'anno Penny, soli 7,99 euro. Abbiamo detto, per avere un pasto completo ed equilibrato, anche un frutto. E allora che estate sarebbe senza melone? Retato! Il nome deriva dalla caratteristica buccia coperta da una trama simile proprio ad una rete, retatura si chiama, che lo distingue da altre varietà di melone. E allora da Penny il melone retato, coltivato in Italia, al chilo è in offerta 1,79 euro.
0: Belli insieme, mix. I consigli dei nostri speaker.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: salva spesa di Penny.
1: Festeggiamo perché nello speciale salva spesa trovate lo spumante rosato con librina. È ottimo con fritto misto di mare e verdure pastellate perché la bollicina sgrassa la frittura rendendo il piatto più leggero. Si sposa benissimo anche con spaghetti alle vongole, risotti o linguine allo scoglio. Ma se lo cercate per aperitivo, è ideale con formaggi freschi come la mozzarella di bufala e salumi delicati come il prosciutto crudo dolce. Adesso lo spumante rosato con librina viene solo 1,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Oggi da Penny spesa originale, cioè lo speciale poké. Tra i tanti ingredienti per realizzarlo, i semi di sesamo e il tofu. Cosa prepariamo oggi con questi due ingredienti del tofu croccante al sesamo? Tagliamo il tofu a cubetti, asciughiamolo per bene, passiamolo in un mix di salsa di soia e un filo d'olio, ricopriamolo con i semi di sesamo, cuociamo in padella o in forno finché diventa dorato e croccante ed è perfetto da abbinare a del riso e a delle verdure saltate. La Penny con lo speciale poké, semi di sesamo e di quinoa Amo Natura in offerta €1,99. Il tofu al naturale invece è in sconto a solo €1,25.
1: Penny ti porta l'estate.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Scopri le offerte di primavera.
1: Ancora buoni acquisti da Marta Amato con voi per tenervi compagnia su Penny FM. Grazie allo speciale offerte d'estate possiamo tornare in spiaggia ed evocare ricordi del passato che si mischiano a nuove esperienze balneari. Il caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, ha chiesto nelle spiagge italiane quali ricordi avete delle giornate al mare.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Lei che è qua al mare, insomma, quali sono i suoi ricordi del mare? Come si divertiva?
4: Ma non lo so, non me lo ricordo.
3: E adesso come si diverte al mare?
4: Al mare, vabbè, facendo il bagno, prendendo il sole.
3: Ma lei ci va con la famiglia?
4: Sì, con il nipote.
3: Ok, e quindi con i nipoti cosa fa? Che giochi fa?
4: Mi fanno impazzire, mi fa diventare matta, è molto vivace.
3: Immagino, grazie.
1: I nipotini portano una ventata di allegria e gioia, soprattutto durante le giornate al mare. E allora per collezionare ricordi indelebili al mare, ecco il telo in licenza assortite a soli 5,99 euro.

0: che trovi solo da Penny.
1: Che estate sarebbe senza speciale salvaspesa, ma soprattutto senza cornetto Algida, che da Penny nel reparto surgelati trovate in versione classica e al cioccolato. Cornetto Algida che col passare del tempo è diventato iconico soprattutto per la sua puntina al cioccolato finale. Avevo amici che mangiavano prima la punta e poi tornavano in cima a mangiare il resto del cornetto, pensate. Allora, di solito si dice cornetto e caffè, ma in questo caso non è la brioche, ma è il cornetto Algida, che trovate da Penny, classico e al cioccolato, confezione da 6 pezzi, in sconto 4,19 euro. Poi, sempre con lo speciale salvaspesa, caffè, tanto buon caffè, caffè crema e gusto forte Lavazza, pensate che una piccola quantità di caffè freddo possiamo aggiungerla anche ad una vinaigrette con olio, aceto balsamico e senape per condire delle insalate estive con noci, tofu o formaggi stagionati. Vi ho lasciato l'idea. Caffè, crema e gusto forte Lavazza, confezione da 4 pezzi per un totale di 1 kg di caffè, con lo speciale salvaspesa 12,99 euro.
0: Le offerte salvaspesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: e verdura di Penny. Tutta salute.
1: Su Penny FM ecco tutti i consigli per scegliere la frutta ideale per la bella stagione. Questo è il momento delle albicocche. Mangiarle un tocca sana perché sono ricche di acqua, potassio e beta carotene. Questo mix idrata l'organismo, protegge la pelle da raggi solari, favorendo una bronzatura uniforme e reintegrando i sali minerali persi con il caldo, aiutando anche a combattere la stanchezza. E se volete assaporarle in modo alternativo, provate le ripiene di formaggio spalmabile ed erba cipollina. In questo modo diventeranno anche un pranzo fresco e rigenerante.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: È arrivato no l'estate? Direi di sì. Allora da Penny ci rinfreschiamo con lo speciale 2 più 1 gratis. Perché? Perché trovate tutte le vostre bevande estive preferite: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero Caffeina, Fanta e Sprite. Serviamole in un bel bicchiere grande, colorato, con un po' di ghiaccio e magari una fettina di limone per dare ancora di più quel senso di freschezza e di estate. Da Penny speciale 2 più 1 gratis: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero Caffeina, Fanta e Sprite. Se ne prendete 3 di lattine, una vi costa soli 70 centesimi. Stesso discorso col 2 più 1 gratis con lo yogurt greco Welles in gusti assortiti, che prima cosa è ricco di proteine, quindi favorisce crescita muscolare e aiuta a sentirsi sazi più a lungo, e poi ricco di calcio, che contribuisce alla salute di ossa e denti ed è utile nella prevenzione dell'osteoporosi. Yogurt greco Welles in gusti assortiti, 2 più 1 gratis. Se ne acquistate 3, un pezzo vi costa soli 63 centesimi.
0: I prezzi bassi di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Benny, fare la spesa e sentirsi bene.
1: Concediamoci un momento fresco di piacere con il gelato allo yogurt sullo stecco. Mangiarlo per merenda è un'ottima scelta perché unisce il piacere rinfrescante del dessert ai benefici del latte fermentato, offrendo uno snack più leggero. Fornisce macro e micronutrienti essenziali per la salute delle ossa e anche per il mantenimento della massa muscolare. Inoltre, il processo di fermentazione riduce i livelli di lattosio, rendendolo più tollerabile per chi ha una digestione sensibile. Tutto questo era chiuso negli stecchi di gelato allo yogurt Welles. Vengono solo 2,99 euro.
0: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute.

0: da Penny.
1: Nello speciale salva spesa vi aspetta la birra Moretti ricetta originale. È perfetta con pizza, arrosti di pollo e formaggi non troppo stagionati. La confezione da 3 pezzi viene solo 1,99 euro. Se scegliamo di accostare la birra Moretti alla pizza, allora scegliamo la pizza con fresche fette di mozzarella di bufala e finiamo con un giro d'olio. Quello che trovate da Penny è una novità, l'olio farchioni velato, chiamato così perché conserva particelle di polpa e gocce d'acqua di vegetazione dell'oliva che gli conferiscono un aspetto torbido simile a un velo. L'olio farchioni da 1 litro scontato del 31% viene solo 5,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Agapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: gli speciali di Penny.
1: Con lo speciale 2 più 1 gratis da Penny trovate anche tanti formaggi estivi freschi, come lo stracchino leggero, stracchino light della nostra linea del benessere Wellness. Sentiamo i nostri clienti, questa signora davvero disponibile e simpatica che ci spiega un po' quali sono i suoi latticini in questo caso preferiti. Vai.
2: Le interviste di Penny FM.
3: La vedo qui in mezzo ai formaggi, visto che stava scegliendo, ero un po' curioso di sapere cosa le piace.
4: Vabbè, i formaggi di solito mozzarella, stracchino, poi invece per mio marito brie, ricotta, insomma, più o meno sono quelli.
3: E li prepara in qualche modo in particolare?
4: Ma no, dipende. Lo stracchino no, lo mangio così. No, a volte lo metto anche nella piadina. La mozzarella la mangio da sola oppure la metto sulla pizza. Il brie mio marito lo mangia così, lo accompagna come secondo, insomma, quindi...
1: Eccolo qua, quindi lo stracchino va anche nella piadina, ma in questo caso potete anche prepararvi una buona insalata estiva con stracchino, melone e rucola. Tagliamo il melone a cubetti, disponiamo la rucola nel piatto, aggiungiamo il melone e lo stracchino a cucchiaiate, completiamo con frutta secca tritata, un filo d'olio e pepe nero, e se vi piace il contrasto dolce-sapido, aggiungiamo anche qualche goccia di aceto balsamico. Stracchino Light Wellness 2 più 1 gratis. Se acquistate 3 pezzi, uno vi costa soli 76 centesimi.

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è. Ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Gli speciali di Penny. Grigliata.
1: Ogni momento è giusto per fare una grigliata, all'aperto se si può, ma anche sul balcone o nel giardinetto di casa. L'importante è avere tanti amici o parenti con cui condividerlo in allegria. Ma esiste una grigliata ideale? Sentiamo cosa ne pensate.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Campagna, con gli amici, gli uomini arrostiscono. E le donne chiacchierano, sarebbe l'ideale. I bambini che giocano su un prato, grigliata di pesce preferibilmente.
4: I sabati con tanti amici, quelli sempre più preferiti logicamente, o chi viceversa ti invita, sempre carne, la verità.
5: La domenica mezzogiorno, pesce, carne e vino e basta.
1: Ma che bello, bello anche essere invitati, ma non presentiamoci però a mani vuote. E da Penny trovate tutto il necessario, ovviamente carne come abbiamo sentito, ma anche pesce e poi prodotti dedicati a marchio Voglia di Griglia, come il bacon o i würstel. Immancabili ovviamente le verdure da accompagnamento, dalle classiche melanzane all'insalata belga, che grigliata ha un gusto molto particolare, soprattutto se aggiungete un filo d'olio extravergine e un pizzico di origano sul finale. Grigliamo con Penny? Sentite già il profumino?
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Ben detto, fatto in casa da Benedetta con Penny, la nostra food creator Benedetta Rossi propone sempre delle nuove ricette, in questo caso estive, sul nostro sito penny.it. Adesso è la volta del rotolo di zucchine, che tra i tanti ingredienti ha anche le nostre uova sapor di cascina. Rotolo di zucchine, stracchino e prosciutto, un piatto fresco, saporito, scenografico, perfetto per la bella stagione. Come funziona? La base è un soffice composto di zucchine e uova cotto in forno, farcito con stracchino Valbontà aromatizzato e prosciutto cotto. Il tutto poi arrotolato e lasciato riposare in frigorifero. Ideale come antipasto, ma anche come secondo piatto, freddo o piatto unico estivo, si prepara in anticipo pochi minuti ed è facilissimo da portare in tavola. Il nostro rotolo di zucchine preparato da Benedetta Rossi è sul sito penny.it. Trovate la ricetta scritta, ma anche il video. Molto molto divertente. Da Penny, tra i tanti ingredienti per realizzare questa meraviglia, uova sapor di cascina in offerta 1,89 euro.
0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Vediamo se siete bravi in matematica, anche se la scuola praticamente è finita, ma ritorniamo a noi. 2 più 1? Certo, farebbe 3, ma da Penny il 2 è più 1 gratis, dunque comprate 2 e 1 lo portate a casa gratis. Vi faccio qualche esempio con le più famose bevande al mondo. Da Penny Coca-Cola normale, ma anche zero o zero caffeina e poi ancora Fanta o Sprite, con la formula 2 più 1 gratis, le pagate solo 70 centesimi ciascuna, invece che 1 euro e 5 centesimi. Oppure ancora con lo yogurt greco Welles. Prima di ripetere però la formula magica, vi dico che lo yogurt greco dà un elevato apporto proteico e questo aiuta il senso di sazietà ed è ideale anche per il recupero muscolare di chi pratica sport. E poi lo sappiamo, è ricco di fermenti lattici che sono utili per migliorare la digestione e le difese immunitarie. Ritornando alla formula Penny 2 più 1 gratis, 3 vasetti di yogurt greco Welles li pagate solo 1,90 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Golosi di Sport, tra storia e attualità, con Beppe Cogliandro.
1: In questa puntata di Golosi di Sport celebriamo un mito del ciclismo, Felice Gimondi. Nonostante la sua carriera sia coincisa in gran parte con quella del rivale Eddy Merckx, è stato in grado di ottenere numerosi successi, avendo rispetto al belga una maggiore longevità atletica. Felice Gimondi nasce a Sedrine, in provincia di Bergamo, e proprio da lì comincia la sua avventura in sella a una bicicletta, come ha raccontato a Bergamo TV.
2: Hanno costituito una piccola società, proprio la Sedrinese, dove eravamo in 5-6 ragazzi con la voglia di fare le corse. Ma direi che dalla Sedrinese ho imparato molto, soprattutto perché non c'era la pressione di fare risultati.
1: Gimondi è uno dei 7 corridori ad aver vinto tutti e 3 i grandi giri, 3 volte il Giro d'Italia, il Tour de France e la Vuelta in Spagna. Nel suo palmarès anche il campionato del mondo su strada.

0: e alcune classiche come la Parigi-Roubaix e la Milano-Sanremo. Quali sono le gare a lui più care?
1: L'esuberanza del Tour 65, un giovane al primo anno che va là e non ha paura di nessuno e addirittura va in fuga da solo una volta con la maglia gialla. Tatticamente l'ultimo Giro d'Italia, perché avevo già 34 anni.
0: Di Felice Gimondi ricorderemo per sempre le grandi vittorie, la sua semplicità e l'amore che provava per la moglie, che ha sposato quando erano ragazzi e che lo ha accompagnato sempre.
1: Dico sempre che il 50% delle mie vittorie sono merito anche di mia moglie. Io telefonavo a casa la sera e lei c'era sempre, mi dava tranquillità.
0: È tutto per Golosi di Sport, appuntamento la prossima settimana.

0: che trovi solo da Penny.
1: Guardando il volantino di questa settimana ho visto che ci sono dei prodotti di largo consumo che Penny ha deciso di mantenere a prezzi volutamente bassi per un intero anno. Tra questi ad esempio il tonno all'olio d'oliva a grammare. Il tonno, si sa, è un salva serate, un salva studenti e anche un salva viaggi, perché no? E poi, lo sappiamo, è ricco di omega 3 che aiuta a regolare i livelli di colesterolo nel sangue, riduce quello cattivo e aumenta quello buono. Da giugno 2025 a giugno 2026 è indicato da Penny come miglior prezzo dell'anno e la confezione da 12 scatolette di tonno in olio di oliva grammare costa solo 7,99 euro. Fate presto che sono in quantità limitata. E poi restiamo in tema di prodotti indispensabili, perché in questo periodo il melone retato è fantastico, non solo perché fa bene, ma anche perché è ricco di storia. Detto anche cantalupo, proviene dai paesi asiatici e venne coltivato proprio nei giardini pontifici a Cantalupo in Sabina, siamo in provincia di Rieti, un frutto papale potremmo dire. E il melone retato o cantalupo coltivato in Italia costa solo 1,79 euro al chilo.
0: Belli insieme, mix. Belli insieme, mix. I consigli dei nostri speaker.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Gli speciali di Penny.
1: Adesso ce ne andiamo in Grecia, sta arrivando l'estate, andiamo nelle isole Cicladi dove c'è questo mare blu, il colore bianco delle case, il blu dei tetti anche che fa pandan con il mare e un cibo, una cucina meravigliosa. Tra i loro prodotti principali c'è ovviamente la feta. Da Penny con lo speciale poke trovate la feta a cubetti DOP che possiamo utilizzare in una classica, buona e fresca insalata greca. Quali sono gli ingredienti e come la prepariamo ce lo dice Vittorio Castellani, in arte chef Kumalé.
2: Piatti, non parole.
3: L'insalata greca di fatto prevede tutta una serie di ingredienti che sono molto adatti a una dieta estiva perché ricchi di sali minerali, e quindi cetriolo con la buccia, peperone tagliato a fette larghe, solitamente si gioca sui colori, quindi cetriolo è verde, si useranno in questo caso peperoni gialli e rossi, pomodori maturi, olive greche preferibilmente o comunque olive nere, e poi panetti di feta sbriciolati al momento. Volendo potete anche aggiungere dei crostoni di pane, abbondante olio extravergine d'oliva, un po' d'aceto e una presa di sale.
1: Grazie a chef Kumalé, secondo me in questa buona insalata potremmo aggiungere anche qualche cubettino di anguria, perché la dolcezza di questo frutto si unisce, si sposa alla perfezione con la sapidità di questo formaggio. Aggiungiamo anche, perché no, menta fresca e pepe nero se volete. Da Penny, feta a cubetti DOP in sconto 2,19 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Siamo praticamente in estate e allora andiamo, almeno in cucina, alle Hawaii con il poke. Il poke è infatti un piatto tipico della cucina hawaiana, non so se lo sapevate. E infatti il termine deriva dall'hawaiano e significa letteralmente tagliato a pezzetti o a cubetti. Viene solitamente servito all'interno di una ciotola, impariamo un po' i termini tecnici, quindi dicevo di una ciotola chiamata bowl, ed è a base di riso a cui aggiungere tutto quello che si vuole, ma spesso è con pesce oppure pollo, tofu e diverse verdure e semi. Nello speciale poké da Penny trovati i semi di sesamo o di quinoa Amo Natura, che sono ricchi di fibre e grassi buoni che fanno tra l'altro bene al cuore. E poi ovviamente l'immancabile tofu al naturale. Per il vostro poké da Penny trovate tutto il necessario, tranne il classico gonnellino hawaiano. I semi di sesamo e quinoa Amo Natura invece sì, e costano 1,99€ la confezione. E poi il tofu al naturale, 200 grammi, in sconto solo 1,25€.
0: Porta l'estate.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Agapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Gli speciali di Penny.
1: È il momento di fare affari da Penny grazie al fuori tutto su tanti articoli per te e la tua casa. Cercate l'area dedicata a questa promozione perché ci sono molte offerte sugli articoli non alimentari che sono rimasti dagli speciali delle ultime settimane. Ad esempio custodie per vestiti e coperte da riporre per l'inverno, grouch, pendiabiti, questo era lo speciale cambio stagione ad aprile. Oppure zaini, ciabatte, sedia sdraio, ombrellone dello speciale aria aperta, ma ce ne sono tanti altri. Tanti articoli costano solamente 1 euro, 2 oppure 3 euro. Sugli articoli più grandi c'è lo sconto fino al 50%. Queste offerte valgono solo sulle cose che trovate nell'area dedicata al fuori tutto.
0: Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Ben ritrovati su Penny FM e continuiamo insieme a sfogliare insieme appunto il volantino. Potremmo dire che il salva spesa di questa settimana apre le porte all'estate. Infatti fino al 17 giugno, quindi mancano solo 4 giorni al solstizio d'estate, ci sono in sconto del 23% i cornetti più classici di sempre, quello Algida con la granella e il cioccolato, ma per i più piccini o anche per i più golosi anche quello completamente al cioccolato. Sono sempre Algida e la confezione da 6 costa solo 4,19 euro. A me dopo il gelato a volte piace bere anche un buon caffè, è un po' come i cornetti Algida. Penny mette in offerta salva spesa uno dei più conosciuti, caffè Lavazza, cremo e gusto forte. I colori della confezione, blu e rosso, ricordano quelli del Bologna Calcio, sono ormai famosissimi e il caffè è una miscela perfetta tra arabica e robusta, un gran classico anche questo. Il caffè crema e gusto forte Lavazza, confezione da 4, dunque un chilo, costa 12,99 euro, ma sempre fino al 17 giugno.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: e verdura di Penny.
1: Tutta salute.
2: Domanda molto semplice: qual è il vostro frutto preferito? Il mio sicuramente la pesca, insieme magari ad altra frutta che arriva con la primavera e poi con l'estate, come le fragole, le albicocche, le ciliegie, però la pesca è qualcosa che metto sempre al primo posto, pesca che fa tanto bene anche alla salute. La pesca infatti regola la pressione sanguigna, questo grazie alla presenza del potassio che ha delle proprietà vasodilatatrici. I suoi effetti infatti riducono lo stress del sistema cardiocircolatorio con effetti positivi sull'ipertensione. Allora oggi magari prepariamoci una bella macedonia di frutta fresca, frutta principale in questo caso, protagonista la pesca. Da Penny reparto frutta e verdura trovate in offerta ovviamente le pesche.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: È ufficialmente partito il conto alla rovescia per l'inizio dell'estate, già in moltissime zone della penisola, a parte qualche temporale di passaggio. Splende il sole con temperature parecchio alte. È arrivato il momento di attrezzarci per stare bene, anche tra le mura domestiche. Da Penny c'è uno speciale offerta d'estate e trovate il ventilatore a piantana 2 in 1, con un pratico telecomando e regolabile verso il basso e l'alto. Scontato 79,99 euro. Nel nostro speciale offerte d'estate anche degli attrezzi perfetti per stare in movimento, divertirsi all'aria aperta, una bellissima corda per saltare e un set a spiaggia con secchiello e paletta a partire da 5,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: I prodotti dedicati al benessere qui da Penny si chiamano Wellness, pensati per chi segue una dieta attenta ed equilibrata senza mai trascurare il gusto. Uno dei prodotti più golosi della linea Wellness sono i gelati, che possono dunque essere buoni e sani allo stesso tempo. In particolare troviamo il gelato fior di latte e nocciola senza zuccheri aggiunti. Per mantenere uno stato di salute buono è molto importante limitare la quantità di zucchero. Questo fa bene ai denti ma anche a tutte le nostre cellule, questo perché lo zucchero è considerato un non alimento, non apporta nutrienti ma anzi costa fatica al corpo per essere smaltito. Qualsiasi cosa mangiamo dunque è meglio sia senza zucchero, come il gelato Wellness al gusto fior di latte oppure nocciola.
0: Tuffati nell'estate di Penny.
2: Ciao,

0: In questo periodo dell'anno il risotto lo possiamo tranquillamente portare in tavola a temperatura ambiente. Perché venga come desideriamo, ci vuole un riso di qualità. Riso Scotti, ideale per il risotto. La confezione da un chilo ha uno sconto speciale. Ha la coccarda come miglior prezzo dell'anno Penny ed è scontata 1,49 euro. E poi a giugno Penny vi paga il carburante grazie al concorso Paga Penny, che nella scorsa edizione ha premiato 5 clienti dei Penny di Mottola, Borgo Amozzano, Lodi, Policoro e Pontida. Fino al 14 giugno fate almeno 35 euro di spesa con Penny Card. Potreste essere uno dei 5 fortunati vincitori di una gift card da 1000 euro da utilizzare per il carburante della vostra automobile. Il concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese, fino al 14 giugno, ma solo con Penny Card.
1: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Voliamo in Danimarca per fare la scorta di birra Ceres, la birra più diffusa in Italia. No, non serve l'aereo, ma uno dei carrelli che trovate da Penny che potete riempire della nostra birra del mese, birra Ceres Strong Ale, una birra forte con i suoi oltre 7 gradi, doppio malto e la bionda con i riflessi dorati con un carattere unico. Il birrificio Ceres consiglia di gustarla a una temperatura compresa tra i 4 e 5 gradi. La lattina in alluminio poi mantiene intatto il suo gusto e la protegge anche dai raggi solari. Qui da Penny la birra Ceres Strong Ale è la birra del mese. La lattina da mezzo litro è scontata del 20% a 1,59 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny trovate tantissimi prodotti con uno sconto speciale se acquistati con Penny Card. Ad esempio la provola in acqua dalle specialità Cuor di Terra affumicata. Questo tipo di provola è eccellente per la cottura perché è in grado di fondersi in modo molto uniforme e filante. È ideale per farcire pizze ma anche parmigiane e primi piatti al forno. Provola in acqua dalle specialità Cuor di Terra affumicata. Solo con Penny Card in sconto del 20% a 1,99 euro e per un contorno immediato spinacino duetto e insalata mista coltivate in Italia e da Penny c'è un 2 più 1 gratis, un pezzo è in offerta a 66 centesimi.
0: Penny, la primavera nel carrello.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Agapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Nella cantina dell'estate un frizzantino, meglio uno chardonnay frizzante, direi che è indispensabile. E infatti se cerchiamo su Google chardonnay frizzante troviamo che è un vino bianco vivace, leggero e beverino. Simpatica questa definizione. Viene ottenuto da uve chardonnay e caratterizzato da bollicine fine e persistenti e poi una gradazione di circa 11 gradi, dunque adatto alla stagione calda. Ce lo conferma il nostro sommelier Riccardo Rampino che ce lo descrive.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Lo Chardonnay dà un vino di colore giallo paglierino con i flessi dorati ed è veramente bello a vederlo. Ha un profumo intenso e persistente che ricorda la frutta tropicale, la frutta esotica, quindi la banana, l'ananas, come dire un tuffo nell'estate.
1: Grazie a Riccardo Rampino e dunque tuffiamoci nell'estate. Lo Chardonnay frizzante è anche il nostro vino del mese, dunque per tutto giugno la scelta è semplice come il costo. Chardonnay frizzante a giugno viene solo 1,79 euro la bottiglia.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: Da Penny fino a mercoledì 17 giugno ci sono i prodotti salva spesa. Ad esempio c'è l'olio extravergine d'oliva Farchioni velato. Questa caratteristica alla velatura è dovuta alla sospensione di minuscoli frammenti di polpa e nocciolo dell'oliva. Novità da Penny, olio extravergine d'oliva Farchioni velato per tutti gli usi in cucina, a crudo come condimento ma perfetto anche per sughi e salse. La bottiglia da un litro ha uno sconto del 31% a 5,99 euro. E tra i prodotti salva spesa anche la birra Moretti, birra prodotta con metodi tradizionali attraverso una produzione attenta rimasta invariata dal 1859. La confezione da 3 pezzi di birra Moretti è in offerta 1,99 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

0: heart and carry with the wind.
1: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Pennitalia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Le offerte d'estate vi aspettano da Penny e per rinfrescarvi ecco il ventilatore a piantana. E pensate, mantenere l'aria in circolo contrasta il ristagno di umidità, riducendo la concentrazione di anidride carbonica e prevenendo la muffa. Adesso il ventilatore a piantana viene solo 79,99 euro. E poi inizia la stagione della spiaggia e per i bimbi trovate tanti giochi. Anche il secchiello con paletta, che stimolano lo sviluppo motorio, la coordinazione occhio-mano e la creatività. Il set da spiaggia viene solo 7,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: E verdura di Penny. Tutta salute.
1: Cara, hai fatto le melanzane alla parmigiana. Ma oggi non è domenica.
2: Domenica è sempre domenica.
3: Domenica è sempre domenica, cantava Mario Riva con l'orchestra di Gorni Kramer. Ricordo la canzone, ma non era ancora nato, non sono così vecchio. Ma la parmigiana di melanzane, quella sì, la conosco e la ricordo. E come se la ricordo. Da buon siciliano infatti adoro le melanzane, che poi tra l'altro fanno anche molto bene. Come sappiamo sono ricche di acqua e sali minerali e dunque ovviamente diuretiche. Ma grazie al potassio, al magnesio, ma anche al fosforo, sono certamente l'ortaggio per eccellenza della stagione estiva. Andiamo alla ricetta. La ricetta della parmigiana di melanzane è semplice. Basta friggere le melanzane, aggiungere a strati salsa di pomodoro, basilico, parmigiano ovviamente e infornare. Io personalmente metto anche dei pezzettini di parmigiano nei bordi per dare più gusto, un gusto più intenso, ma anche croccantino. La ricetta, come si suol dire, ve la do io, ma le melanzane le trovate per tutta l'estate, ovviamente nei vostri Penny di fiducia.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Provi solo da Penny.
1: Torna il concorso da favola Paga Penny. A maggio abbiamo già avuto i vincitori nei negozi di Mottola, Borgo Mozzano e Lodi, ad esempio. Adesso è la volta di giugno con il pieno di carburante. Con 35 euro di spesa potrete essere uno dei 5 fortunati e vincere 1000 euro in gift card da utilizzare per il carburante. L'iniziativa è valida solo con la Penny Card e più spese fate, più possibilità avrete di vincere. Una volta fatto il pieno, partiamo alla volta dei posti paradisiaci e durante il tragitto rigeneriamoci con un pranzo al sacco come le polpette di riso, importante per fare il pieno di energia ma senza lasciare sonnolenza, così da potersi rimettere alla guida. Il riso scatti ha ottenuto il riconoscimento miglior prezzo dell'anno Penny e viene solo 1,49 euro.
0: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Pane, amore e fantasia. Rubrica di cinema di Sasha Granato.
1: Bentrovati da Sasha. Il menù di oggi ci porterà a spasso nel tempo con la trilogia di Robert Zemeckis e Steven Spielberg. Ritorno al futuro. Buon appetito.
2: Che cosa ti dicevo? 88 miglia all'ora!
1: Marty McFly ha un sogno: diventare una grande rockstar. Ma non sa che sarà lui il primo uomo a viaggiare nel tempo. Merito del suo migliore amico Emmett Brown, detto Doc, uno scienziato che ha la geniale intuizione di trasformare una DeLorean in una macchina del tempo. Anche se gli autori del film avrebbero preferito usare un frigorifero. La trilogia è un lungo viaggio tra passato, presente e futuro. Tante situazioni paradossali. Il faccia e faccia tra Marty e il suo papà, ancora adolescente nel 1955. Marty che sbirce di nascosto l'altro se stesso in un ipotetico 2015 e scorre i bande nel selvaggio West.
3: Come ti chiami? Pivello.
4: Eastwood. Clint Eastwood.
1: Il mutare del tempo si sviluppa anche attraverso il cibo. Negli anni 50, per invitare una ragazza a ballare, ci si faceva coraggio con qualcosa di dolce.
5: Dammi un latte. Al cioccolato.
1: Mentre nel vecchio West ci si poteva rinfrescare anche con tè freddo, servito con qualche cubetto di ghiaccio. E quando si ha voglia di portare la cucina italiana a tavola, basta viaggiare nel futuro e comprare una pizza da idratare in un fornetto a microonde.
6: Idratare livello 4, per favore.
7: È pronta!
6: Ecco qui. Oh,
8: accidenti, mamma, tu sì che sai idratare la pizza.
1: La stessa macchina del tempo, spinta inizialmente a plutonio, diventa super ecologica, alimentandosi anche con la birra e bucce di banana.
9: Grande gioco.
1: E quindi tanto cibo anche nella saga Ritorno al futuro. Grazie per l'ascolto, noi ci risentiamo con il prossimo film. A tavola!

0: Grazie alla vostra PennyCard avrete lo sconto del 20% sulla provola in acqua. Con questo metodo di conservazione il formaggio mantiene intatta la sua fragranza ed evita di seccarsi, risultando corposo e perfetto per sciogliersi in cottura. La provola in acqua, le specialità cuor di terra, viene solo 1,99 euro. Utilizziamola per preparare una torta salata con gli spinaci, che grazie al mix di vitamine e carotenoidi favoriscono una pelle sana e luminosa. Grazie all'offerta 2 più 1 gratis, ogni confezione di spinacino viene solo 66 centesimi.
1: Penny, la primavera nel carrello.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Manga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: e verdura di Penny. Tutta salute.
1: Fra la frutta e verdura vi aspettano le nostre zucchine, un ortaggio molto versatile. Sentite come le preparano i nostri clienti.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Pasta, gamberi e zucchine.
4: Di solito grigliate con un po' di melanzane.
5: Un preparato di verdure con zucchine, melanzane e magari anche peperoni o carote, insieme con bulgur e quinoa.
1: Tanti piatti diversi che possiamo sperimentare per portare in tavola fantasia e novità. Da Penny vi aspettano le zucchine chiare, le mie preferite. Sono più dolci, tenere e ricche di sali minerali, ideali per fritture o preparazioni delicate.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: Una ricettina veloce per la vostra estate, eccola qua: insalata tonno e avocado. Ingredienti: tonno, avocado, cetriolo, succo di lime e semi di sesamo. Questi sono anche facoltativi. Preparazione: beh, tagliamo tutto a cubetti, condiamo con lime, olio e un pizzico di sale per un pasto completo, leggero e estivo. Possiamo anche abbinare il tonno a delle verdure fresche, a una fonte di carboidrati come il pane integrale, la pasta fredda o il couscous e un frutto di stagione. In questo modo otteniamo un pranzo o una cena, perché no, equilibrata in meno di 15 minuti. Da Penny, tonno all'olio di oliva Gran Mare, maxi formato da 12 lattine, miglior prezzo dell'anno Penny, soli 7,99 euro. Abbiamo detto, per avere un pasto completo ed equilibrato, anche un frutto. E allora che estate sarebbe senza melone? Retato! Il nome deriva dalla caratteristica buccia coperta da una trama simile proprio ad una rete, retatura si chiama, che lo distingue da altre varietà di melone. E allora da Penny il melone retato, coltivato in Italia, al chilo è in offerta 1,79 euro.
0: Belli insieme, mix. Belli insieme, mix. I consigli dei nostri speaker.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Scopri le offerte di primavera.
1: Vivere in un ambiente pulito è fondamentale. Da Penny c'è uno speciale dedicato alla cura della casa dei capi che utilizziamo, con una gamma di prodotti studiati per mantenerla pulita come desiderate. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha parlato di prodotti per la pulizia con voi clienti.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Ho visto che ha preso dei detersivi per la pulizia della casa. Cosa usa?
4: La moglie detta Dash o Dixan o Sole, insomma, quelle marche conosciute.
3: Però ho visto anche che lei ha preso anche degli altri prodotti, non so, mi sembra questo è per
4: disinfettare il vicinetto. Okay. Sono tutti detersivi di uso comune.
3: Quanto è importante la pulizia dentro casa?
4: Beh, molto importante perché è alla base dell'igiene.
1: Nel nostro speciale cura della casa, anche il detersivo lavatrice in polvere Dixan con 60 lavaggi garantiti e una nuova formula. In sconto da Penny, 11,99 euro.
0: Scopri le offerte di primavera.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi da Penny spesa originale c'è cioè lo speciale poké. Tra i tanti ingredienti per realizzarlo, i semi di sesamo e il tofu. Cosa prepariamo oggi con questi due ingredienti del tofu croccante al sesamo? Tagliamo il tofu a cubetti, asciughiamolo per bene, passiamolo in un mix di salsa di soia e un filo d'olio, ricopriamolo con i semi di sesamo, cuociamo in padella o in forno finché diventa dorato e croccante ed è perfetto da abbinare a del riso e a delle verdure saltate. La Penny con lo speciale poké, semi di sesamo e di quinoa Amo Natura in offerta 1,99 euro. Il tofu al naturale invece è in sconto a solo 1,25 euro.
0: Penny ti porta l'estate.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Scopri le offerte di primavera.
1: Benvenuti da Penny, benvenuti fino al 17 giugno. Da Penny le parole d'ordine sono fuori tutto. Trovate articoli per voi e la vostra casa a 1, 2 o 3 euro. Tra gli articoli, tanti legati al giardinaggio e al fai da te. Abbiamo chiesto ai nostri clienti Penny maschietti come se la cavano coi lavori manuali le loro dolci metà. Vai!
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Se la cava molto bene con i lavori domestici, diciamo abbastanza democratico, questa cosa coinvolge anche me, quindi devo collaborare anch'io.
4: La mia compagna è bravissima comunque con i lavori, a volte anche più di me, io sicuramente meno tempo, lei ne ha di più ed è maniacale quando fa le cose, è molto precisa.
5: Direi che se la cava benissimo, cioè nel senso le piccole cose, le cose da, non so, l'idraulico, l'elettricista, queste cose, è molto più brava di me.
1: Anche se sono più brave di noi, molto importante il lavoro di squadra ovviamente, mi raccomando, chi ben comincia a metà dell'opera, e allora fino al 17 giugno da Penny fuori tutto.
0: Scopri le offerte di primavera.

0: Avevo amici che mangiavano prima la punta e poi tornavano in cima a mangiare il resto del cornetto, pensate. Allora, di solito si dice cornetto e caffè, ma in questo caso non è la brioche, ma è il cornetto Algida, che trovate da Penny, classico e al cioccolato, confezione da 6 pezzi, in sconto 4,19 euro. Poi, sempre con lo speciale salvaspesa, caffè, tanto buon caffè, caffè crema e gusto forte Lavazza, pensate che una piccola quantità di caffè freddo, possiamo aggiungerla anche ad una vinaigrette con olio, aceto balsamico e senape per condire delle insalate estive con noci, tofu o formaggi stagionati. Vi ho lasciato l'idea. Caffè, crema e gusto forte Lavazza, confezione da 4 pezzi per un totale di 1 kg di caffè, con lo speciale salva spesa 12,99 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Come va? Come va? Mi domando se sei sempre qui.

fatto apposta. Dice tutto passa quando sei te stesso. Io che mi detesto, mi ritrovo smesso, chiuso dentro queste cuffie mentre ascolto un pezzo. Odio questo treno, corre sempre troppo. I miei occhi sono rossi perché ho dentro

0: mi domando se sei ancora quella cosa là. Come va? Come va? Mi credevo la tua luce, poi mi sono spento.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Gli speciali di Penny.
1: L'acqua è importantissima per la salute del corpo. Ad esempio, un'idratazione corretta garantisce la pelle luminosa ed elastica. L'acqua ci aiuta a mantenere il volume sanguigno stabile, consentendo al cuore di lavorare in modo efficiente. Una corretta idratazione dà una mano anche ai reni. Beviamo, soprattutto nella stagione calda, 2 litri d'acqua ogni giorno. Da Penny vi aspetta un 2+1 gratis anche sull'acqua frizzante Sant'Anna, ideale per l'uso quotidiano, da assaporare a temperatura ambiente o più fresca, lasciandola riposare in frigo prima di berla. Acqua frizzante Sant'Anna, in pacchi da 6 bottiglie con un 2+1 gratis. Un pezzo vostro a 2,16 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: È arrivato, no, l'estate? Direi di sì. Allora da Penny ci rinfreschiamo con lo speciale 2 più 1 gratis. Perché? Perché trovate tutte le vostre bevande estive preferite: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero Caffeina, Fanta e Sprite. Serviamole in un bel bicchiere grande, colorato, con un po' di ghiaccio, magari una fettina di limone, per dare ancora di più quel senso di freschezza e di estate. Da Penny speciale 2 più 1 gratis: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero Caffeina, Fanta e Sprite. Se ne prendete 3 di lattine, una vi costa soli 70 centesimi. Stesso discorso col 2 più 1 gratis con lo yogurt greco Welles in gusti assortiti, che prima cosa è ricco di proteine, quindi favorisce crescita muscolare e aiuta a sentirsi sazi più a lungo, e poi ricco di calcio, che contribuisce alla salute di ossa e denti ed è utile nella prevenzione dell'osteoporosi. Yogurt greco Welles in gusti assortiti, 2 più 1 gratis. Se ne acquistate 3, un pezzo vi costa soli 63 centesimi.
0: I prezzi bassi di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Gli speciali di Penny.
1: È il momento di fare affari da Penny grazie al fuori tutto su tanti articoli per te e la tua casa. Cercate l'area dedicata a questa promozione perché ci sono molte offerte sugli articoli non alimentari che sono rimasti dagli speciali delle ultime settimane. Ad esempio custodie per vestiti e coperte da riporre per l'inverno, grucce, appendiabiti. Questo era lo speciale cambio stagione ad aprile. Oppure zaini, ciabatte, sedia sdraio, ombrellone dello speciale aria aperta. Ma ce ne sono tanti altri. Tanti articoli costano solamente 1 euro, 2 oppure 3 euro. Sugli articoli più grandi c'è lo sconto fino al 50%. Queste offerte valgono solo sulle cose che trovate nell'area dedicata al fuori tutto.
0: Gli speciali di Penny.

0: private label, i marchi propri di Penny.
1: In particolar modo in questo periodo dell'anno, la mozzarella è un formaggio che spesso e volentieri troviamo sulla tavola. Fresco, nutriente, si presta a rendere un toast più morbido, ma è universale come ingrediente per mille ricette, anche la pizza. E voi la mozzarella come la portate in tavola?
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Il pomodoro, no? La caprese, vero? Altrimenti la uso anche per le lasagne, per altri piatti, diciamo.
4: Anche cruda spesso e volentieri, sì sì. O se no faccio la carne alla pizzaiola.
5: Voglio sentirne il gusto, quindi io la mangio natur. Mi piace bianca, mi piace assaporarne tutto il gusto originale.
6: Una caprese famosa con i pomodorini. Sono fatta cotta in carrozza, la famosa mozzarella in carrozza.
1: Mozzarella di sapore di cascina in una confezione da 4 pezzi. Scontata a 2,69 euro.
0: Private Label, i marchi propri di

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Nello speciale salva spesa vi aspetta la birra Moretti ricetta originale. È perfetta con pizza, arrosti di pollo e formaggi non troppo stagionati. La confezione da 3 pezzi viene solo 1,99 euro. Se scegliamo di accostare la birra Moretti alla pizza, allora scegliamo la pizza con fresche fette di mozzarella di bufala e finiamo con un giro d'olio. Quello che trovate da Penny è una novità, l'olio farchioni velato, chiamato così perché conserva particelle di polpa e gocce d'acqua di vegetazione dell'oliva che gli conferiscono un aspetto torbido simile a un velo. L'olio farchioni da 1 litro scontato del 31% viene solo 5,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Save My Love, Joseph Vincent ci porta alle 16 in tutti i Penny d'Italia. Buon pomeriggio.
1: Penny insieme.
2: Insieme.
1: Insieme. Tre ore in compagnia di Tommaso Stabilini.
2: Tommaso Stabilini.
0: Oh yes, ladies and gentlemen, pronti ad iniziare il nostro pomeriggio di acquisti. Buona giornata e ovviamente buon, in questo caso, mercoledì 10 giugno 2026. A quanto? Poco più di 24 ore dall'inizio dei mondiali. Siamo pronti, anche se la nostra nazionale non ci sarà. L'ho sempre detto, un'estate con i mondiali è sempre un'estate speciale. Allora, interessante sapere anche che è ripartito il nostro concorso da favola Paga Penny, la spesa che ti paga le spese, fino a domenica 14 giugno compresa, quindi fino a questa domenica, con almeno 35 euro di spesa in un unico scontrino con Pennycard. E solo con Pennycard potresti essere uno dei fortunati 5 vincitori di ben 1000 euro in gift card da utilizzare per il carburante, così riempiamo la nostra moto, il nostro motorino, riempiamo la nostra macchina e siamo pronti per partire per una bella estate. Allora, come si fa per ascoltarci, per stare con noi in questo bel pomeriggio di assaggio d'estate? Già, vi basta andare sul sito penny.it, nella sezione Penny per voi, o scaricare l'app TuneIn Radio, scritto TuneIn Radio, cercare Penny FM, oppure ci ascoltate mentre fate la spesa in tutti i Penny d'Italia, nel vostro Penny di fiducia. Siamo pronti insieme fino alle 19 con Tommaso Stabilini. C'è Teddy Swims, si chiama The Door, la porta di Penny che si apre.

0: Teddy Swims con The Door, 5 minuti dopo le 16 in tutti i Penny d'Italia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E siamo pronti a iniziare speciale 2 più 1 gratis da Penny Yogurt Greco della nostra linea Wellness in gusti assortiti. Tra i tanti benefici anche il fatto che lo yogurt permette di tenere in salute le nostre ossa grazie al calcio, al fosforo e anche alla vitamina B12, tutti nutrienti appunto importanti per mantenerle forti. Da Penny 2 più 1 gratis, se acquistate 3 yogurt greco Wellness, 3 vaschette in questo caso, una vi costa soltanto 63 centesimi, è in sconto. E poi sempre col 2 più 1 gratis le vostre bevande preferite: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero Caffeina, Fanta e Sprite, da servire con un bel bicchiere colorato, ghiaccio, fettina di limone e voilà, la nostra estate può iniziare. 2 più 1 gratis: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero Caffeina, Fanta e Sprite. Se acquistate 3 lattine, una è in sconto a soli 70 centesimi.
1: Penny ti porta l'estate.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: FM.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 45 30 423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

le giornate estive molto calde e voilà, da portare in spiaggia, da mangiare anche a casa, potete prepararla dove volete. Importante che da Penny prendiate l'avocado Hass, che trovate in offerta promo soli 2,99 euro. Ancora buoni acquisti da Tommaso Stabilini, un bel trio adesso: Ernia, Bresh e Fabri Fibra.

0: Ernia Bresso, Fabri Fibra, Parafulmini nel pomeriggio di Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Belli freschi e leggeri, continuiamo a fare la spesa da Penny. Prendiamo il tonno all'olio d'oliva Gran Mare adesso, è molto molto interessante, poi fa bene alla salute, tra i tanti benefici che il tonno ci dà, supporto a cervello e sistema nervoso, grazie alla vitamina B12, alla niacina, detta anche vitamina B3, la vitamina B6, tutte quante importanti per il metabolismo energetico e il funzionamento appunto del sistema nervoso. Da Penny, miglior prezzo dell'anno, tonno all'olio d'oliva Gran Mare, confezione da 12 lattine, un bel maxi formato, quindi quasi un chilo di tonno, 7,99 euro. E poi reparto ortofrutta, uno dei frutti più importanti per la nostra estate, cioè il melone retato. L'abbinamento melone e prosciutto ha una spiegazione scientifica, pensate, perché la dolcezza del melone bilancia la sapidità del prosciutto e crea un contrasto di sapori che il nostro cervello percepisce come molto molto piacevole, ed è per questo che poi è diventato un grande classico. Coltivato in Italia, melone retato al chilo 1,79 euro.
1: Tuffati nell'estate di Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Robbie Williams con All My Life alle 16.30 in tutti i piani d'Italia. Buon pomeriggio, buoni acquisti da Tommaso Stabilini. Siamo a poco più di 24 ore dall'inizio dei mondiali, allora sentiamo un po' il nostro Beppe Cogliandro ci fa una panoramica generale di quello che sarà questa nuova edizione, questo mondiale, nella rubrica Golosi di Sport. Vai!
1: Golosi di Sport, tra storia e attualità, con Beppe Cogliandro.
2: Grande protagonista di questa puntata di Golosi di Sport è il campionato del mondo di calcio, in programma dall'11 giugno al 19 luglio. Per la prima volta si svolgerà in tre nazioni, Canada, Messico e Stati Uniti d'America. In questa edizione, per la prima volta, il numero delle squadre partecipanti salirà da 32 a 48. La competizione sarà divisa in una fase a gironi, con 12 gruppi da 4 squadre ciascuno, e da una fase ad eliminazione diretta, con le prime e le seconde classificate di ogni gruppo, più le migliori 8 terze squadre che si incontreranno nei sedicesimi di finale. In totale potremo assistere a 104 partite. La nazionale italiana per la terza volta consecutiva non parteciperà. In compenso, 3 allenatori italiani saranno impegnati in questo mondiale come commissari tecnici. Fabio Cannavaro sarà sulla panchina dell'Uzbekistan, inserita nel gruppo K. A Sky Sport Cannavaro racconta la sua esperienza.
3: C'è tanto da lavorare, è un paese che è in crescita. È una federazione che, ecco, punta molto sui giocatori locali, under 17, under 19, under 21, under 23. In Asia stanno facendo molto bene.
2: Il secondo allenatore italiano che sarà ai mondiali è Vincenzo Montella, commissario tecnico della Turchia, che torna nella massima competizione dopo 24 anni. Le sue parole.
4: Noi andiamo ai mondiali da 24 anni, ma parecchi calciatori non erano ancora nati, quindi non può essere una loro responsabilità. Noi dobbiamo giocare col cuore libero, con il cuore pulito, mettere tutto in campo e sono certo che avremo le nostre chance.
2: Il terzo allenatore italiano presente ai campionati del mondo è Carlo Ancelotti, commissario tecnico del Brasile, uno dei candidati alla vittoria del titolo. Ancelotti, che ha conquistato subito giocatori e tifosi con la sua idea di calcio. Sentiamo.
5: Quiero comparar o football brasileiro con o carnaval.
6: Mi piace confrontare il calcio brasiliano col carnevale. Il carnevale era nuovo per me e ho sentito nel carnevale molta energia, molta allegria, molta arte, che poi è talento, e molta organizzazione. Tutto questo dobbiamo metterlo nella squadra.
5: Tutto questo temos que metterlo nella selezione.
2: La partita inaugurale è in programma allo stadio Azteca di Città del Messico l'11 giugno, mentre la finalissima verrà giocata il 19 luglio al MetLife Stadium di New York. È tutto per questa puntata di Golosi di Sport. Appuntamento alla prossima settimana.

0: La nuova di Shaboozy si chiama Born to Die, 16:35 in tutti i penny d'Italia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Pronti a ripartire, speciale Poké. Cosa troviamo con lo speciale Poké? Troviamo i semi di sesamo, i semi di quinoa Amo Natura. La quinoa contiene proteine complete, ricca di fibre, porta benefici al nostro cuore. Allora, perché no? Realizziamo una buona Poké con edamame, salmone, quello che preferite. Poi sopra ci mettiamo un bel po' di semi di quinoa. In questo caso andiamo con i semi di quinoa, con anche i semi di sesamo Amo Natura, trovate ogni confezione a solo 1,99 euro. Poi da tagliare a cubetti e far saltare magari in padella, sempre da mettere nella nostra poké, in una nostra realizzazione particolare. Tofu al naturale, molto buono, trovate anche un bello sconto del 16%. Da Penny speciale poké, tofu al naturale, trovate la mattonella, permettetemi di chiamarla così, da 200 grammi 1,25 euro in questo caso. E si riparte con la nostra musica, ovviamente siamo sempre con il ritmo della spesa di Penny FM che vi accompagna fino alle 19, anche oltre, anche con Martina McBride.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Pagapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Pagapenny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Louis Tomlinson con Too Young, quando sono le 16:47 in tutti i panni d'Italia. Bel momento per più o meno tutti i One Directioner, lui è un ex One Direction, Louis Tomlinson, ma anche per Niall Horan, che è uscito con un nuovo disco, lo stesso Harry Styles, che sta facendo tanti bei concerti in giro per il mondo. Bravi, bravi ragazzi e soprattutto bravi musicalmente parlando. Allora, noi torniamo invece a parlare dei nostri prodotti super squisiti. Parlo dello speciale 2+1 gratis, trovate i tramezzini, gli allegri sapori, tonno e maionese, allegri sapori, sinonimo di prodotto già pronto da aprire e da gustare. Allora, noi torniamo sulla storia un po' anche del tramezzino, perché abbiamo avuto il piacere di intervistare Cristiano Ruggero, responsabile del famoso Caffè Mulassano di Torino. Caffè Mulassano di Torino, dove insomma è proprio cresciuto, è nato, anzi più che cresciuto è nato, è stato creato il primo tramezzino. Allora, tra le tante domande, quanti tipi di tramezzini fanno? Quanti gusti differenti, cosa ci mettono tra queste due magiche fette di pane? Sentiamo.
1: Le interviste di Penny FM.
2: Ma qui è nato il tramezzino di insalata di aragosta. E poi pensiamo ai classici del Piemonte, tipo burraciughe, ciugo al verde, vitello tonnato, antipasto piemontese, garibaldino, e poi c'è anche con tartufo e mascarpone, insomma ce n'è diciamo parecchi da elencare.
0: Beh, dopo tanto tempo sicuramente poi c'è stata anche tanta fantasia per realizzare dei nuovi tramezzini originali, anche se poi spesso piacciono i gusti più classici. E da Penny, in questo caso con lo speciale 2+1 gratis tramezzino gli allegri sapori, tonno e maionese, se acquistate 3 confezioni, cioè 3 tramezzini, uno vi costa soltanto 92 centesimi. A proposito di tramezzino che ci piace in versione naturale, naturale è proprio il titolo di questa canzone. La canta Leo Gassman direttamente da Sanremo.

0: più naturale.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Da Penny speciale salva spesa, prima delle 17 ci vuole un bel caffè. Caffè crema e gusto forte Lavazza, confezione da 4 pezzi, 4 panetti e praticamente stiamo parlando di un chilo di caffè che trovate in offerta a soli 12,99 euro. Potete portarlo anche con voi se volete prepararvi un buon caffè quando siete in vacanza. E poi è arrivata l'estate, sta arrivando il 21 giugno, è sempre più vicino, e allora Cornetto, un grande classico dei nostri gelati, Cornetto classico e anche Cornetto al cioccolato Algida, confezione da 6 pezzi. La differenza è che quello classico ha la panna e quello al cioccolato invece è interamente ricoperto di cioccolato. In questo caso poi c'è sempre il famoso finale che ci piace tanto, quell'angolino con il cioccolato sul fondo del cono che ha reso ovviamente questo gelato iconico, favoloso, buonissimo e che ha fatto la storia. Cornetto classico e anche al cioccolato Algida, ogni confezione ne contiene 6, con lo speciale salva spesa è in sconto del 23%, 4,19 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Bundabash per un milione alle 17 in tutti i penny d'Italia. Ancora buon pomeriggio da Tommaso Stabilini, buoni acquisti fino alle 19, come ho già detto. E allora siamo pronti, perché intanto è ripartito il nostro concorso da favola fondamentale Paga Penny, la spesa che ti paga le spese, fino a domenica 14 di giugno. Con 35 euro di spesa solo con Pennycard potresti essere uno dei fortunati 5 vincitori di ben 1000 euro in gift card da utilizzare per il carburante, poi via, partire per le nostre belle vacanze estive. Poi, per permettervi anche ovviamente di partecipare al nostro programma Penny Insieme, abbiamo anche un numero WhatsApp che vi permette appunto di scriverci, di mandarci i titoli delle vostre canzoni preferite, magari già estive ovviamente, da ascoltare su Penny FM. 345 4530 423. C'è una bellissima canzone che continuo ad ascoltare, eccola, Alex Warren, questa è Ordinary. They say the holy water's watered down, and this town's

0: Alex Warren con Ordinary nel pomeriggio di Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Andiamo da Penny, offerte d'estate. Eccoci, siamo pronti per partire con la nostra estate. Allora iniziamo a rinfrescarci in anticipo, così magari poi godremo meglio la nostra stagione più calda. Ventilatore Piantana 2 in 1 con telecomando, 9 pale, 8 velocità addirittura, così facciamo contenti tutti. E poi regolabile verso l'alto e verso il basso di 90 gradi. Da Penny, offerte d'estate. Ventilatore Piantana 2 in 1, 79,99 euro. Poi, dopo aver spento il nostro ventilatore, andiamo in spiaggia e giochiamo, ci divertiamo con i nostri bambini, perché trovate sia la corda con i loro personaggi Disney preferiti, ci sono le principesse, c'è anche Stitch di Lilo e Stitch, ma ovviamente c'è anche il set spiaggia, secchiello pieghevole, paletta e anche il pupazzetto simpatico da poter mettere all'interno ovviamente del nostro secchiello. Insomma, tutti articoli colorati, belli, che ci riportano all'estate. E allora in questo caso corda, salto, licenze Disney, ma anche set da spiaggia, tutto quanto in offerta a partire da soli 5,99 euro. E allora il mood è quello giusto, l'atmosfera è già estiva, direi non è un caso che arrivi una bella canzone che ci fa stare al caldo. Hey Summer, Emma Stevens.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Penny FM.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Eric Benet con Hope That It's You, quando sono passati 16 minuti dopo le 17 in tutti i penny d'Italia. Ancora buoni acquisti da Tommaso Stabilini. Qual è la nuova ricetta della nostra Benedetta Rossi? Scopriamolo insieme.
1: La ricetta di Benedetta.
0: La nostra food creator Benedetta Rossi da milioni e milioni di follower, che da ormai un po' di tempo ha iniziato questa bellissima collaborazione con noi di Penny, e sul sito penny.it trovate proprio un'intera sezione dedicata a lei e alla sua rubrica Fatto in casa da Benedetta con Penny, cioè solo con prodotti Penny. Cioè, per spiegarmi meglio, lei tutte le settimane presenta delle nuove ricette e noi possiamo prepararle a casa con rigorosamente prodotti Penny, li trovate proprio lì in questo momento mentre fate la spesa, come fossimo tutti Benedetta Rossi. Quindi poi vengono fuori dei veri e propri capolavori. Allora, la nuova ricetta che ci accompagnerà per un bel po' di tempo quest'estate è il rotolo di zucchine, stracchino e prosciutto. Già solo a leggerlo mi viene l'acquolina in bocca. Rotolo di zucchine, stracchino e prosciutto, che è un piatto fresco, saporito, scenografico, perfetto per la bella stagione. Il nostro caporedattore Giovanni Martinez ha intervistato la nostra Benedetta Rossi, ci ha spiegato un po' come è nata l'idea di questo rotolo. Vai.
2: Le interviste di Penny FM.

0: Inconfondibile la sua voce, Bruno Mars, dal nuovo disco God Was Showing Off. 21 minuti dopo le 17 in tutti i penny d'Italia. Buon pomeriggio da Tommaso Stabileni. Come si riparte adesso? Così.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Pronti via, prendiamo il nostro carrello, il nostro cestello. Quando si arriva nella parte risotti, fermiamoci, guardiamo la nostra sinistra o la vostra destra, in base a dove trovate il risotto. Riso per risotto Scotti, nella confezione da un chilo. Prepariamo un buon risottino estivo, magari al limone, magari molto leggero, molto buono, ci piace, anche un po' al dente. E allora in questo caso trovate un prodotto davvero interessante. Miglior prezzo dell'anno Penny. Riso per risotto Scotti, un chilo in offerta, solo 1,49 euro, fate una bella scorta. E poi l'ho già detto ma lo ricordo, concorso da favola paga Penny, pronti a ripartire, perché fino al 14 giugno, che è questa bella domenica, con 35 euro di spesa almeno, fatta con Penny Card, potreste essere uno dei fortunati 5 vincitori di ben 1000 euro in gift card da utilizzare per il carburante, così riempiamo la nostra macchina, il nostro motorino, quello che preferite, e via, siamo pronti per partire per una bella estate 2026. Da Penny, concorso da favola paga Penny, la spesa che ti paga le spese.
1: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Adele con Oh My God, 17:30 in tutti i Penny d'Italia. Penny collabora con Croce Rossa Italiana attraverso diverse iniziative durante tutto quanto l'anno, non solo una parte, durante tutto l'anno. E allora parliamo di questa bellissima collaborazione nel programma Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, con Dania Locatelli.
1: La mia scelta di diventare volontaria della Croce Rossa Italiana non nasce in realtà da un singolo episodio, ma proprio da un valore grazie al quale sono cresciuta nella mia famiglia, ovvero la necessità e il sentimento di aiutare gli altri, aiutare il prossimo. In realtà l'episodio più importante che mi viene in mente è il mio primo servizio di unità di strada, in cui prestiamo soccorso alle persone senza dimora. Noi cerchiamo di aiutarli tutto, però è più quello che noi riceviamo da loro che quello che diamo, perché mi ha fatto davvero capire l'importanza di apprezzare le piccole cose, non dare nulla per scontato, perché siamo venuti appunto a contatto con delle realtà che pensavo molto diverse dalla mia, ma che sono più vicine di quanto si possa immaginare.
2: Benvenuti da Dania Locatelli. Aiutare persone in difficoltà è molto più che dare assistenza, è una lezione di vita. La sigla.
3: NFM presenta Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia. Un programma di Dania Locatelli. Parte prima.
2: Mettersi al servizio degli altri, dare il proprio contributo alla società, ricevere un aiuto prezioso. Qual è il valore di tutto questo?
3: Noi come loro.
4: Noi come loro.
2: Come sostegno alle comunità in cui è presente, Penny collabora con diverse realtà, tra cui Croce Rossa Italiana, la più grande organizzazione umanitaria nel mondo e in Italia, con volontari distribuiti su tutto il territorio nazionale per intervenire tempestivamente in ogni emergenza con attività sociali, sanitarie e assistenziali. Perché dedicare la propria vita al volontariato? Sentiamo l'intervista di Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, al presidente della Croce Rossa di Brugherio, Francesco De Filippo.
5: Perché hai deciso di dedicare la tua vita alla Croce Rossa?
6: Più che una decisione presa in un momento preciso, è stato più che altro un percorso. Con il tempo ho capito che la Croce Rossa non era solo volontariato, ma che era diventata parte del mio modo di vedere le persone e la comunità. E servizio dopo servizio, incontro dopo incontro, ho scoperto quanto anche un semplice gesto può fare la differenza nella vita di qualcuno. E queste cose ti cambiano. Ho scelto di dedicare una parte così importante della mia vita alla Croce Rossa perché qui ho trovato umanità, senso di responsabilità e soprattutto la possibilità concreta di esserci per gli altri.
5: Cosa ti dà particolare motivazione in questa missione?
6: La motivazione più grande me la danno le persone che aiutiamo, certo, ma anche i volontari. E vedere soprattutto i più giovani crescere, appassionarsi, diventare a loro volta un punto di riferimento è qualcosa che dà energia e speranza soprattutto. Come presidente sento una grande responsabilità ovviamente, ma anche un grande privilegio, cioè quello di contribuire a costruire una comunità dove nessuno si senta solo e dove ognuno possa sentirsi utile. Alla fine quello che mi motiva davvero è sapere che nei piccoli gesti quotidiani possiamo portare vicinanza, fiducia e umanità.
2: Grazie a Francesco De Filippo, presidente della Croce Rossa di Brugherio. Ci fermiamo un attimo e poi approfondiamo la collaborazione tra Croce Rossa Italiana e Penny.
3: Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, di Dania Locatelli. Fine parte prima.

0: Penny FM presenta Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia. Un programma di Dania Locatelli. Parte seconda.
1: Riconoscere il valore unico e irripetibile di ogni persona è il presupposto di ogni azione della Croce Rossa Italiana. Perché è importante la collaborazione di Penny? Lo chiediamo a Marcello Caldarella, Communication Manager, Penny Italia.
2: A prescindere da Penny è importante supportare Croce Rossa Italiana e aggiungerei Croce Rossa Mondo, che è anche partner di Reve, perché per DNA loro intervengono nei momenti di emergenza a supporto e a tutela della vita. Questa è la loro mission. E la storia con Croce Rossa è longeva, ormai da 7 anni con Penny, e ci permette questa partnership di intervenire dove c'è bisogno, quando c'è bisogno, appunto a tutela delle comunità, non solo quelle vicine ma anche alla internazionalità di Croce Rossa, anche quelle più lontane, e ahimè il momento sociale che viviamo ha bisogno di tutto il nostro aiuto.
1: In quali ambiti è attiva la Croce Rossa Italiana? In caso di conflitto provvede indistintamente al recupero delle vittime, cura i feriti e i malati, collabora alla ricerca dei dispersi e favorisce i ricongiungimenti familiari. Fa parte del Sistema Nazionale di Protezione Civile e presta soccorso in caso di emergenze o calamità naturali. È impegnata attivamente nell'assistenza alle famiglie in difficoltà economica, alle persone senza dimora e ai migranti. Qual è l'attività di Croce Rossa? Ce lo spiega Marzia Como, delegato nazionale Principi e Valori Umanitari della Croce Rossa.
3: Noi usiamo lo slogan Un'Italia che aiuta. Cosa significa? Significa che con gli oltre 150.000 volontari che abbiamo sul territorio nazionale cerchiamo di essere di prossimità, quindi essere vicini a tutte le categorie vulnerabili nel miglior modo possibile. E cerchiamo di farlo attraverso quell'organizzazione che ci consente, con oltre 650 comitati sul territorio nazionale, di essere veramente vicino alla persona. In ogni ambito della loro vita, la parte della salute, la parte dell'inclusione sociale, ma anche di quelli che sono i diritti civili di ogni cittadino, cerchiamo di essere accanto, ascoltando e naturalmente mettendo in atto tutte quelle azioni che volgono a un miglioramento delle loro condizioni di vita, che sono peraltro differenti, perché il nostro paese è piccolino ma molto anche differente territorialmente con i loro bisogni.
1: Grazie a Marzia Como, delegato nazionale Principi e Valori Umanitari della Croce Rossa. Possiamo dare il nostro sostegno con donazioni, volontariato e devolvendo il 5 per 1000. Visitate il sito cri.it e il sito penny.it alla sezione Viviamo Sostenibile. Un saluto da Dania Locatelli.
0: Penny FM ha presentato Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia. Un programma di Dania Locatelli. In redazione Giovanni Martinez, caporedattore Penny FM. Sono intervenuti Serena Simonato, volontaria, Francesco De Filippo, presidente della Croce Rossa di Brugherio, Marcello Caldarella, Communication Manager Penny Italia, Marzia Como, delegato nazionale Principi e Valori Umanitari della Croce Rossa. Per maggiori informazioni, penny.it, sezione Viviamo Sostenibile. Donazioni, cri.it.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: You'll come to me quando sono le 17:46 minuti in tutti i piani d'Italia. Ancora buoni acquisti, una buona serata da Tommaso Stabilini, un piacere accompagnare la vostra spesa fino alle ore 19 di questo mercoledì 10 giugno. Ripartiamo dalla frutta fresca estiva.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
0: Pesche, tante buone pesche colorate, succose, dolci di ogni tipo. C'è anche la famosa pesca tabacchiera, chiamata anche Saturnina, no? Perché ha la forma del pianeta Saturno. Allora, possiamo preparare tante cose. La pesca tabacchiera la possiamo mangiare al naturale, in natura, mangiarla fresca, magari presa direttamente dal frigorifero, oppure la possiamo servire come dessert veloce, servendola con yogurt greco che trovate, del nostro marchio Welles nel reparto freschi, miele e granella di pistacchi o nocciole, oppure ancora più interessante, pesche grigliate. Allora tagliamo a metà le nostre pesche tabacchiere, le cuociamo pochi minuti sulla griglia o in padella, diventano ancora più dolci e si sposano bene con gelato e lo stesso yogurt greco di cui vi ho appena parlato. Da Penny, pronti via, dai, prendiamo un po' di pesche tabacchiera, al chilo le trovate in offerta promo 3,49 euro. Le mani nelle

0: Coez, ci vuole una laurea, 10 minuti dalle 18 in tutti i piani d'Italia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E allora ci si avvicina l'ora di cena, andiamo con olio extravergine di oliva Farchioni Velato, una bella novità che trovate da Penny, olio fondamentale per ungere leggermente la nostra padella per cucinare qualsiasi genere di cosa, oppure voilà, lo mettiamo alla fine come tocco finale, il famoso tocco di olio a crudo su un buon risottino, anche su un buon piatto di pasta, perché no? Olio extravergine di oliva Farchioni Velato, un litro, con lo speciale salvaspesa in sconto addirittura del 31%, 5,99 euro, una bella bottiglia da un litro. E poi birra, è vero o no che domani iniziano ufficialmente i mondiali con la partita Messico-Sudafrica alle ore 21, e allora ci mettiamo davanti alla TV e ci gustiamo una buona birra, perché? Perché un'estate con i mondiali è sempre un'estate speciale. Allora invitiamo a casa un po' di amici, birra Moretti, confezione da 3 bottiglie, ognuna da 33 cl, 1,99 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Sabrina Carpenter con Man Child. Sono le 18 in tutti i penny d'Italia. Ancora una buona serata da Tommaso Stabileni. Pronti a ripartire fino alle 19 in questo bel mercoledì sera 10 di giugno. Un piacere, un onore come sempre accompagnare la vostra spesa in tutte le filiali Penny. Vi ricordo che è anche ripartito il nostro concorso da favola Paga Penny fino al 14 giugno con 35 euro di spesa. Solo con Penny Card potreste essere uno dei fortunati 5 vincitori di 1000 euro in gift card da utilizzare per il vostro carburante. Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. E poi attenzione, una bella comunicazione di servizio questa, perché per la vostra spesa in tutti i punti vendita Penny potete utilizzare i buoni pasto elettronici dei nostri partner presso le casse abilitate. È possibile utilizzare fino a 8 buoni pasto per singola transazione, esclusivamente per beni alimentari destinati al consumo. Ancora una buona serata da Tommaso Stabileni. Vi ricordo come fare per stare con noi, per ascoltarci. Vi basta andare sul sito penny.it nella sezione Penny per voi, oppure scaricare l'app TuneIn Radio, scritto TuneIn Radio. Cercate Penny FM o ci ascoltate mentre fate la spesa nel vostro Penny preferito, il vostro Penny di fiducia, come dico sempre io. Adesso è il momento del disco Gold. Torniamo al 1988. Che annata.

0: Prefab Sprout con Cars and Girls, il nostro disco gold dal 1988, un pezzo bellissimo, uno dei miei preferiti, una canzone che venne composta non nell'88 ma diversi anni prima, nell'85, poco dopo l'album Steve McQueen dei Prefab Sprout. La canzone venne pubblicata però solo 3 anni dopo, appunto nell'88. È interessante perché all'inizio fu un po' un insuccesso commerciale, diciamo, cioè lo stesso frontman dei Prefab Sprout, cioè Paddy McAloon, credeva che sarebbe stata una hit sin dall'inizio, invece arrivò alla numero 44 in classifica, ma comunque diciamo che poi si è rifatto, perché col passare degli anni ancora oggi è una, se non la canzone più famosa dei Prefab Sprout, e quindi ottenne un grandissimo successo. Il nostro disco gold dal 1988 in tutti i penny d'Italia, Prefab Sprout, Cars and Girls.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Macchine e ragazze, in questo caso anche yogurt greco e Coca-Cola, Fanta e Sprite. Potremmo realizzare una nuova canzone. Allora, da Penny c'è lo speciale 2 più 1 gratis. Le vostre bevande preferite per passare un'estate veramente fresca. Ah, rinfrescante. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero caffeina, Fanta e Sprite. Se acquistate 3 lattine, una è in sconto a soli 70 centesimi. E poi attenzione, yogurt greco Welles in gusti assortiti per le vostre buone colazioni, oppure gli spuntini di metà mattinata o la vostra merenda pomeridiana. Con lo speciale 2 più 1 gratis, yogurt greco Welles in questo caso. Stesso discorso di prima, se ne acquistate 3, 1 lo trovate in sconto a soli 63 centesimi. Ancora una buona serata, buoni acquisti da Tommaso Stabilini in tutti i penny d'Italia, proprio tutti, e si riparte da Satellite Station, Two of a Kind, 18 e 07.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Brandon Lee con Life Happens alle 18:16 in tutti i piani d'Italia. Una buona serata e buoni acquisti da Tommaso Stabilini. Iniziamo a pensare all'estate, facciamolo con lo speciale Cura Persona, perché tra i tanti articoli che trovate per proteggerci dal sole c'è ovviamente la crema solare Nivea anche in formati differenti, ad esempio stick solare Nivea protezione 50+, stick che ci serve per andare a proteggere quelle piccole parti magari del corpo che sappiamo sotto il sole si irritano un po' prima, diventano rosse prima e ci danno fastidio. Quindi è fondamentale poi mettere per bene la crema su tutto il nostro corpo. Lo stick solare vi aiuta a farlo nei punti più magari difficili, dove è necessaria una doppia crema, diciamo, una doppia protezione. Allora, abbiamo avuto il piacere di intervistare voi clienti di Penny, ci avete detto a cosa pensate se vi diciamo la parola mare. Vai,
1: Penny FM lo ha chiesto a voi.
2: Fare il bagno, barca, pesce, mangiare pesce, dato che non venendo da un posto di mare, quando vado al mare mangio pesce.
3: Penso al mare, penso spiagge tranquille, relax, penso rumore delle onde, penso non fare niente e godersi il relax, penso buon pesce fresco, sole.
4: Al pesce, alla spigola, ai frutti di mare, ai linguine con i ricci.
0: Molto bene, allora mentre ci mangiamo tutto questo buon pesce, le linguine con i ricci, eccetera, eccetera, eccetera, e ci proteggiamo e ci prendiamo una pausa dal mare, sotto i nostri occhi, ad esempio, il sottoscritto diventa subito rosso sotto gli occhi, oppure ad esempio in altre parti più difficili, insomma, che richiedono particolare protezione, da Penny, stick solare.

0: Olly e Giuli, quei ricordi là, 18:21 in tutti i Penny d'Italia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Da Penny speciale poché realizziamo un'insalata particolare, estiva, fresca, con tofu, cetriolo e semi di sesamo in questo caso. Possiamo anche fare una variante asiatica super veloce, cioè condiamo il tofu con salsa di soia, zenzero grattugiato, succo di lime, semi di sesamo, serviamo freddo su un letto di lattuga anche con della quinoa, perché no? E si dà il caso che da Penny con lo speciale poché trovate proprio i semi di sesamo e i semi di quinoa firmati Amo Natura, la nostra linea, in questo caso ogni confezione 1,99 euro. Poi abbiamo detto protagonista della nostra insalata estiva il tofu, tofu al naturale con lo speciale poké in sconto a solo 1,25 euro.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Un po' come quando noi diciamo a qualcuno: dai, non sarà mica la fine del mondo. Ecco, Miley Cyrus ci ha fatto una canzone. End of the World, Miley Cyrus. Le 18:30 in tutti i penny d'Italia. Una buona serata da Tommaso Stabilini. Ci facciamo un giro per il nostro meraviglioso paese alla scoperta di piatti buonissimi con Marta Amato e la rubrica Le Spezie in Valigia.
1: Le Spezie in Valigia, il gusto di viaggiare, di Marta Amato.
2: Un saluto da Marta Amato. Continuiamo a viaggiare con Penny e scopriamo la Toscana. Andiamo a Viareggio, nome che deriva dal latino Via Regis, via del re, il percorso medievale che collegava Lucca al mare e alla sua fortificazione.
1: Il nostro weekend.
2: A Viareggio si arriva in auto con la A11 Firenze Mare, in treno alla stazione della città o in aereo all'aeroporto di Pisa. Al ristorante Fronte del Porto trovate la cucina tipica locale a base di pesce appena pescato. Per soggiornare, il Villatina Hotel è situato a 80 metri dalla spiaggia.
1: Cosa vedere?
2: L'Attesa, una statua collocata sugli scogli del molo che simboleggia la speranza e l'amore della comunità marinara. Il lungomare di circa 3 chilometri, ricco di caffè storici, negozi e stabilimenti balneari, fra cui la famosa capannina di Franceschi. Il villino Puccini, il luogo di ispirazione del celebre compositore Giacomo Puccini.
1: Cosa mettere in valigia?
2: La zuppa viareggina. La ricetta ce la svela il gastronomo di Penny, Umberto Chelucci.
3: Questo è un tipico piatto della tradizione popolare del litorale viareggino, caratterizzato proprio da un misto di pesce. Questa zuppa veniva preparata con il pescato del giorno, seppie, polpi, vari pesci dall'isca e crostacei. Il tutto cotto con salsa di pomodoro, un po' di vino rosso, aglio, peperoncino, ma anche cipolla, sedano, carote e prezzemolo. Una volta ultimata la cottura si lascia riposare e poi si serve su fette di pane casareccio, possibilmente tostate. È un piatto semplice, ottimo per chi vuole assaporare i sapori del litorale viareggino.
2: E tutti gli ingredienti, come il pesce gran mare, li trovate al Penny di Viareggio in via Nicola Pisano 16. Alla prossima settimana. Un saluto da Marta Amato.
1: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

0: As It Was, Harry Styles su Penny FM nel nostro Penny Insieme, speciale salva spesa.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Salviamo la nostra spesa, mettiamola al riparo nel carrello caffè, crema e gusto forte Lavazza, confezione da 4 pezzi per un totale di 1 kg di caffè. Possiamo preparare in occasione dell'estate un buon caffè freddo estivo alla vaniglia. Vi spiego come si fa, molto semplice. Preparate il caffè ovviamente con la moca, lasciamolo raffreddare, aggiungiamo ghiaccio, qualche goccia di estratto di vaniglia e se vogliamo completiamo con del latte freddo o una bevanda vegetale, a vostra scelta. Da Penny, caffè, crema e gusto forte Lavazza, confezione da 4 pezzi, totale 1 kg di caffè, 12,99 euro. Poi col caffè un famoso gelatino, cornetto classico o al cioccolato Algida. Scegliete il vostro preferito, lo trovate nel reparto surgelati nella confezione da 6 pezzi. Ogni confezione con lo speciale salvaspesa di cornetto Algida classico e al cioccolato in sconto 4,19 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

da Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Dave Burns con I Guess That's What I Get For Loving You, quando sono le 18.45 in tutti i penny d'Italia. Una buona serata speciale salva spesa.
1: Le offerte salva spesa di Penny.
0: Salviamo la nostra spesa nel carrello birra Moretti ad un ottimo prezzo, tra poco ve lo dico anche. Birra Moretti, confezione da 3 bottiglie da 33 cl. Siamo andati in giro ovviamente a chiedere un po' ai nostri clienti Penny, cioè voi, siamo andati un po' in giro per i vari Penny d'Italia a chiedervi cosa abbinate alla birra, qualche stuzzichino particolare, dai, ce l'avete detto voi.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Prosciutto crudo, mozzarella, pasta fredda, birra.
4: Di solito pizza e peperoni e via.
5: Sicuramente birra, patatine, se c'è la possibilità di fare una grigliata, o comunque tanta birra davanti alla TV.
0: Siamo d'accordo, tanta birra davanti alla TV, anche perché domani sera iniziano i mondiali, prima partita ore 21, Messico-Sudafrica, e allora ci vuole una bella birra per dare il via a questi mondiali e per rilassarci e goderci l'estate. Da Penny, speciale salva spesa, birra Moretti, confezione da 3 bottiglie da 33 cl l'una, 1,99 euro. E alle 18.46 minuti in tutti i Penny d'Italia arriva anche la nuova di Jovanotti e Alfa, si chiama Buon Vento.

0: che trovi solo da Penny.
1: Una ricettina veloce per la vostra estate, eccola qua: insalata tonno e avocado. Ingredienti: tonno, avocado, cetriolo, succo di lime e semi di sesamo, questi sono anche facoltativi. Preparazione: beh, tagliamo tutto a cubetti, condiamo con lime, olio e un pizzico di sale per un pasto completo, leggero e estivo. Possiamo anche abbinare il tonno a delle verdure fresche, a una fonte di carboidrati come il pane integrale, la pasta fredda o il couscous e un frutto di stagione. In questo modo otteniamo un pranzo o una cena, perché no, equilibrata in meno di 15 minuti. Da Penny, tonno all'olio di oliva Gran Mare, maxi formato da 12 lattine, miglior prezzo dell'anno Penny, soli 7,99 euro. Abbiamo detto, per avere un pasto completo ed equilibrato, anche un frutto. E allora che estate sarebbe senza melone? Retato! Il nome deriva dalla caratteristica buccia coperta da una trama simile proprio ad una rete, retatura si chiama, che lo distingue da altre varietà di melone. E allora da Penny, il melone retato coltivato in Italia, al chilo è in offerta 1,79 euro.
0: Belli insieme, mix. Belli insieme, mix. I consigli dei nostri speaker.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Belli insieme mix.
1: Belli insieme mix.
0: I consigli dei nostri speaker.
2: Salva spesa di Penny.
3: Festeggiamo perché nello speciale salva spesa trovate lo spumante rosato Collebrina. È ottimo con fritto misto di mare e verdure pastellate perché la bollicina sgrassa la frittura rendendo il piatto più leggero. Si sposa benissimo anche con spaghetti alle vongole, risotti o linguine allo scoglio. Ma se lo cercate per aperitivo, è ideale con formaggi freschi come la mozzarella di bufala e salumi delicati come il prosciutto crudo dolce. Adesso lo spumante rosato Collebrina viene solo 1,99 euro.
2: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Gli speciali di Penny. Grigliata.
1: Ogni momento è giusto per fare una grigliata, all'aperto se si può, ma anche sul balcone o nel giardinetto di casa. L'importante è avere tanti amici o parenti con cui condividerlo in allegria. Ma esiste una grigliata ideale? Sentiamo cosa ne pensate.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Campagna, con gli amici, gli uomini arrostiscono. E le donne chiacchierano, sarebbe l'ideale.
4: I bambini che giocano su un prato, grigliata di pesce preferibilmente.
5: I sabati con tanti amici, quelli sempre più preferiti logicamente, o chi viceversa ti invita, sempre carne, la verità.
6: La domenica mezzogiorno, pesce, carne e vino e basta.
1: Ma che bello, bello anche essere invitati, ma non presentiamoci però a mani vuote. E da Penny trovate tutto il necessario. Ovviamente carne, come abbiamo sentito, ma anche pesce e poi prodotti dedicati a marchio Voglia di Griglia, come il bacon o i würstel. Immancabili ovviamente le verdure da accompagnamento, dalle classiche melanzane all'insalata belga, che è grigliata, ha un gusto molto particolare, soprattutto se aggiungete un filo d'olio extravergine e un pizzico di origano sul finale. Grigliamo con Penny? Sentite già il profumino?
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 45 30 423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Scopri le offerte di primavera.
1: Ancora buoni acquisti da Marta Amato con voi per tenervi compagnia su Penny FM. Grazie allo speciale offerte d'estate possiamo tornare in spiaggia ed evocare ricordi del passato che si mischiano a nuove esperienze balneari. Il caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, ha chiesto nelle spiagge italiane quali ricordi avete delle giornate al mare.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Lei che è qua al mare, insomma, quali sono i suoi ricordi del mare? Come si divertiva?
4: Ma non lo so, non me lo ricordo.
3: E adesso come si diverte al mare?
4: Al mare, vabbè, facendo il bagno, prendendo il sole.
3: Ma lei ci va con la famiglia?
4: Sì, con il nipote.
3: Ok, e quindi con i nipoti cosa fa? Che giochi fa?
4: Mi fanno impazzire, mi fa diventare matta, è molto vivace.
3: Immagino, grazie.
1: I nipotini portano una ventata di allegria e gioia, soprattutto durante le giornate al mare. E allora per collezionare ricordi indelebili al mare, ecco il telo in licenza assortite a soli 5,99 euro.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Vediamo se siete bravi in matematica, anche se la scuola praticamente è finita, ma ritorniamo a noi. 2 più 1? Certo, farebbe 3, ma da Penny il 2 è più 1 gratis. Dunque comprate 2 e 1 lo portate a casa gratis. Vi faccio qualche esempio con le più famose bevande al mondo. Da Penny, Coca-Cola normale, ma anche zero o zero caffeina, e poi ancora Fanta o Sprite, con la formula 2 più 1 gratis, le pagate solo 70 centesimi ciascuna, invece che 1 euro e 5 centesimi. Oppure ancora con lo yogurt greco Welles. Prima di ripetere però la formula magica, vi dico che lo yogurt greco dà un elevato apporto proteico e questo aiuta il senso di sazietà ed è ideale anche per il recupero muscolare di chi pratica sport. E poi lo sappiamo, è ricco di fermenti lattici che sono utili per migliorare la digestione e le difese immunitarie. Ritornando alla formula Penny 2 più 1 gratis, 3 vasetti di yogurt greco Welles li pagate solo 1,90 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così

di valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Gli speciali di Penny.
1: È il momento di fare affari da Penny grazie al fuori tutto su tanti articoli per te e la tua casa. Cercate l'area dedicata a questa promozione perché ci sono molte offerte sugli articoli non alimentari che sono rimasti dagli speciali delle ultime settimane. Ad esempio custodie per vestiti e coperte da riporre per l'inverno, grucce, appendiabiti. Questo era lo speciale cambio stagione ad aprile. Oppure zaini, ciabatte, sedia sdraio, ombrellone dello speciale aria aperta. Ma ce ne sono tanti altri. Tanti articoli costano solamente 1 euro, 2 oppure 3 euro. Sugli articoli più grandi c'è lo sconto fino al 50%. Queste offerte valgono solo sulle cose che trovate nell'area dedicata al fuori tutto.
0: Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Guardando il volantino di questa settimana ho visto che ci sono dei prodotti di largo consumo che Penny ha deciso di mantenere a prezzi volutamente bassi per un intero anno. Tra questi ad esempio il tonno all'olio d'oliva a gran mare. Il tonno, si sa, è un salva serate, un salva studenti e anche un salva viaggi, perché no? E poi, lo sappiamo, è ricco di omega 3 che aiuta a regolare i livelli di colesterolo nel sangue, riduce quello cattivo e aumenta quello buono. Da giugno 2025 a giugno 2026 è indicato da Penny come miglior prezzo dell'anno e la confezione da 12 scatolette di tonno in olio d'oliva gran mare costa solo 7,99 euro. Fate presto che sono in quantità limitata. E poi restiamo in tema di prodotti indispensabili, perché in questo periodo il melone retato è fantastico, non solo perché fa bene, ma anche perché è ricco di storia. Detto anche cantalupo, proviene dai paesi asiatici e venne coltivato proprio nei giardini pontifici a Cantalupo in Sabina, siamo in provincia di Rieti, un frutto papale potremmo dire. E il melone retato o cantalupo coltivato in Italia costa solo 1,79 euro al chilo.
0: Belli insieme, Mix. Belli insieme, Mix. I consigli dei nostri speaker.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Siamo praticamente in estate e allora andiamo, almeno in cucina, alle Hawaii con il poke. Il poke è infatti un piatto tipico della cucina hawaiana, non so se lo sapevate. E infatti il termine deriva dall'hawaiano e significa letteralmente tagliato a pezzetti o a cubetti. Viene solitamente servito all'interno di una ciotola, impariamo un po' i termini tecnici, quindi dicevo di una ciotola chiamata bowl, ed è a base di riso a cui aggiungere tutto quello che si vuole, ma spesso è con pesce oppure pollo, tofu e diverse verdure e semi. Nello speciale poké da Penny trovati i semi di sesamo o di quinoa Amo Natura, che sono ricchi di fibre e grassi buoni che fanno tra l'altro bene al cuore, e poi ovviamente l'immancabile tofu al naturale. Per il vostro poké da Penny trovate tutto il necessario, tranne il classico gonnellino hawaiano. I semi di sesamo e quinoa Amo Natura invece sì, e costano 1,99 euro la confezione, e poi il tofu al naturale 200 grammi in sconto solo 1,25 euro.
0: Penny ti porta l'estate.

0: Avete ascoltato Penny Insieme Mix. Penny Insieme Mix. I consigli dei nostri speaker.
1: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
2: Hey, it's me.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

tempo, certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi, vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

PagaPenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso PagaPenny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

timore di restare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella, quante sull'asticella, dimmi dai rivolti in pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

che segno sei? Cosa fai nella vita? Io senza infortunio la giocavo nel Milan. Tutti perfetti in base ai filtri che metti, come certi concerti fuori c'hanno la fila, ma per quelli che becchi qualche dubbio si infila. La tua non è sfiga, è solo ottima mira.